0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Adagio in Mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno. Trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini pianoforte.
1: Sergei Prokofiev, Walzer di Pushkin, in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Allegro meditativo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Walzer di Pushkin in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti. Rai Radio 3 Classica.
1: Federico Moreno Torroba, Castles of Spain, Rumor de Copla, Sigüenza, Manzanares del Real, Romance de los Pinos, Turegano, chitarrista Christopher Parkening.

0: Di Federico Moreno Torroba avete ascoltato Castles of Spain, chitarrista Christopher Parkening.
1: Igor Stravinsky, Chants Funèbres, opera 5. Funeral Song. Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokre Balnaya, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 3 in Sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, senza indicazione di tempo, adagio, allegro. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in Sol maggiore, Bach Werkverzeichnis 1048, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel, Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto, orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev, L'amore delle tremele arance, suite per orchestra, opera 33 bis. I ridicoli, vivo, scena infernale, il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte, allegro moderato. Marcia, tempo di marcia, scherzo, allegro con brio. Il principe e la principessa, andantino. La fuga, allegro. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato L'amore delle tre melarance, suite per orchestra, opera 33 bis. Orchestra sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra, K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis. Renaud van Mechelen, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Egidy, viola, Marc Yerman, violoncello.
1: Igor Stravinsky, Sinfonia in Mi bemolle. Allegro moderato, scherzo, allegretto, largo, finale, allegro molto. Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Sinfonia in Mi bemolle, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.
1: Jean-Henri d'Anglebert, 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully. Ouverture da Isis, tragedia lyrique. Aria d'Apollon dalla commedia balletto Les Triomphes de l'amour. Les Songes agréables da Attis, tragedia lyrique. Le Sourdine da Armide, tragedia lyrique. Passacaglia d'Armide da Armide, tragedia lyrique. Clavicembalista Kenneth Gilbert.

0: Di Jean-Henri d'Anglebert avete ascoltato 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully, clavicembalista Kenneth Gilbert.
1: Benjamin Britten. 4C Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Dawn, Sunday Morning, Moonlight, Storm. Philharmonia Orchestra. Alessandro Crudele, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Four Sea Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Philharmonia Orchestra, Alessandro Crudele, direttore.
1: Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Modéré, Marta Argerich, pianoforte.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bon domesdì, bentroe e bentroedes dalla redazione della Rai Ladinia de Busan, in che si onengebia ai 17 de settembre. Del notiziar de in che la neves dal governo nazionale e dall'Europa e il peso della mobilità del Sud Tirol, l'approvazione del Consiglio provinciale della legge sui fici turistici e il peso da Gustav Willeit e il cedeanto ron della loce Ortisei, e il pesta alla mobilità per il troi sempre artisei e da povendat l'erga i event con ence se sa ben il di della cultura ladina. In che il notiziario il va in ante in scilla dos la programmazione ladina da po ruarà in do dalle 6 da sera con notiziere dalle 7:05 con crepes dal sela. Sara Frenner te che est programma intervista Anita Vitturna Sartora che la ora ence con la emozions. Scomenzon donca per la neve del notizier. Il Consiglio di Ministri italiani l'ha approvato in giorno esenzione per il bol dell'auto per il 2027. La misura l'è riservata alla persone fisiche, donca ni alla firmes e la vel per un mese per vigni contribuente, givelence che l'auto o la moto la sia assicurata con la polizza RCA. La limitazione spervedute le stolite gli auti, i motores, piqui o mendres, con una potenza massimale fino a 80 kW, circa 100 nef chavai, se per vardare sul libretto di circolazione alla OSP2. Si tratta di auto tedesche Fiat Panda, Dacia Sandero, Toyota Yaris, Renault Clio, C3, Jeep Avenger, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Y e Hyundai i20. In Dena, la misura l'attualità a Pontina il Bol per l'anche Vene, se vedrà ence della litazione del 2027, se la sarà maneda in Ant a una via definitiva o demò per un anno. Il presidente della provincia di Trent, Maurizio Fugatti, il dice che la misura la è positiva per chi che la va de retorn a della direzione de smendrer la tasse ai sentadins. Gevel Vardera desco che la misura la venirà a metù da girte la provincia autonomes. Da statuti di autonomia la tassa per l'auto la è una tassa propria istituita disciplinata con legge provinciale. Il test del Consiglio dei Ministri è il pervet ben sicuro che la esenzione le possa venire tutte su enceti territori della provincia autonoma, ma se coniarà troia in accordanza con la legge provinciale. Ricordo che la tassa sugli auti la era venuta mettuta su per la prima auto del 1953 dal governo di Gasperi e Luigi Einaudi, desche presidente della Repubblica. La è in una tassa di circolazione e voleva mettere il bolin sul finestrin. Dal 1982 la diventa una tassa dei possedimenti del meso e da quel momento duci che ha un'auto a coniupa è la steura. Vignon ades a ragionare della normes europeene sulla dovra di social per i mendres, Alexia Grossi.
2: La Commissione Europea o la sapite na mia protezione ai mandri già unida ai rischi di social network perché fin alla Presidenta della Commissione Ursula von der Leyen e la Commissaria Europea Henna Vikkunen presenta a Strasburg la proposta de legge Kids Act. Udanti el limes de etat long un fat enormes plus orfes per i servizi online de tutta l'Europa. Al do la proposta della Commissione Europea, ne da sa i giauni sotto i tradigiani plus da te de gunga ce salarai socieles, per modo i kindergiani da sloni consenti de fin account personel per i giauni d'antar tragi kindergiani i rududant account gesti dai genitores con funzionalitéis limitedes. Ora de calda sa la plataforma s renuncia ad ucci che pudas apporte a una dependanza da per di giauni. I profi di giauni da sa un imposte coc profi privati per de Fault, i dati sono la posizione, la fotocamera e il microfono da sauni disattivati. Per controllare l'età, gli ududanti sistemi digitali apposta. La proposta mi sarà sauni trattata dal Parlamento europeo e dai stati comandri.
1: E dall'Unione Europea è una giornata di essere la provincia di Busan con due neve sulla soneria di Busan e l'assicurazione sanitaria privata. Alexia Grossi.
2: La Giunta regionale ha dato però l'accordanza per una sosta provvisoria di uffizi della sugneria de Busan, anche poi non unita sull'attività della sugneria con duci servizi. Udanti il de trapinei prim 10 di ottobre della Südtiroler Strasse a Busan, la procura de Stadt iebele un pert con si uffizi della strada Renon, la provincia paia la FIT e cuor la spaises per adatte i locai, la regione saurantal la mobilia e la spaises de gestion. Lia de Francia sind Perten schon der Grandes d'entre la Sicuration Sanitaires Privates de Südtirol. Aldo de Confrontschfatsch, da la Zentrela di Consumadores, sung dodisch Assicurations, wann l'ora Variations sung i Premi de Pailleta allan, aldo de l'Etat e del Prodot, quadai 400 und kinga belau 1900 Euro. Metchingla dodisch Assicurations e jaminedes, an a Protezion de la Reda, la Conditions, in caso que kicke pierta la Sicuration. Grand Pert l'assicurazione va menchina a stan 5 o 85 anni d'età. Il Conseil della Centrale di Consumadores è da studiare visa, cicvan pita, cicvan da mandata l'assicurazione il corda che ne è da Südtirol de Guna Ublianza l'assicurazione sanitaria privata saura pro.
1: Domani venirà abbonamento la proeda te giunta provinciale una mudazione alla legge sulla limitazione di leggi turistiche. La commissione legislativa te consiglio provinciale l'ha in gern di Deno Matteo Taibon.
3: Die Kommission Legislativa dal Conseil Provincial eleng nier stena litation con un resultat nier aspete por na mudazion alla legge sung la limitation dei leggi turistiques. La Kommission ha dit deno, decisiva è stata la stengiung de Arnold Schuller. Schuller ha da andacata rein metudant la legge por la limitazione de leggi turistiques. Ella ratta che le regolament n'y metu a litazion en nier mettes al prigo la legge. Con la reforma des n'y prolungi le termo por comuns de rajungs turistica monter più sviluppes de la che realise leggi nös, quebelo n'y sa proes. I mutazions dei projekts des Nisauridades tangen an che la cumpeda dei leggi romagni. Desche Schuller spliga se tratta den regolament co concedes da sbirli 300 om projekt, na possibilite che da anda dut persones o aziendes turistiques con una gran forza economica podes sfrutti. La litazione te commission legislativa ne li andere nie la giunta provinciala, co po en po di desche 3 decret. L'assessur por le turism, Luis Walcher, ha dit che la proposta ignara en po metura dante la giunta provinciala en domang vendres. Walcher ha dit ai collegs la rai todes kann ne vin por mezz de günglet turistik i de güngera jun turistik. Tan de letz kann jara por mezz kung le zezung attuala saran por mo alla fin de geschmengs al por esnen ester ben dode schmile. La limitazion dai letz dea por dert do l'idea de Schuller metteren tet ai letz turistiks. Te 56 comuns andere presch mezz pole termon jis burle i pol cemoni por mezz letz turistiks. La legge vengen schö en de blida. I 56 comuns de zezung, tanter kisch in ce la Valle San Martin, può aggiungere le leggi con le criteri che le raggiungi turistiche più sviluppate.
1: La professora Micaela Faccioli dell'Università di Trent dice che i pris gira su non demo per la crisi dell'energia, ma anche per i mutamenti climatici. Roma Clara.
4: Ja, un manche di pris l'energia si fe sentire pro la compra di patucci da mangiare. Alla dod la professoria de politica economica Michela Faccioli dell'Università de Trent roman l'inflazione del 2026 sugli livi attuali con un aumento più ampio preodu per il 2027. La previsione è in scede una serie di aumenti in ceti prossimi smais, in cece la crisi energetica de savai in sviluppo di diminuzione di pris. Mo al massimo nera a se le dena diminuzione l'inflazione mo arrangerà in ant, dice Faccioli. I prisci del patuccio da mangiare non è mai giusto se per via il costo dell'energia. Al sarà interessante audare le conseguenze che il clima avrà sui prodotti da mangiare, che potessero mai essere maggiori le conseguenze della crisi dell'energia. In ciò Faccioli. Le conseguenze saranno date dal comportamento di bottega, giunga chi riproduce che costa di manco, e fa giunga in c'è attenzione da ne comprenia patuccio che non ora nia. Tanto dato per le famiglie che se stanno bene sani, saranno le conseguenze più gravose. Der che aras da fora na pert maju de suda vines por patuch da mangé. In che l'esperta.
1: Per la 10ª volta la provincia de Busan l'ha fat fora il pes della mobilità del Südtirol. Anteri progetti premier che stan le enche il progetto di Troes da gira pete l'ec del comune de Ortigei, Martina Rier.
5: Ot projecten du tionic crisora dalla giuria de Sperch, ideas innovativas de mobilità sostenibla, cal fin de auze la qualità de vita di cittadins e di gests che visite al Südtirol. La categoria di comuns e la comunanzas rajoneles tia il prim pest che stangit al comun d'Ortigei, per si projet de valorizzazione di troies da giapeca con liaia i ridli de luog. Con la scomanciadiva das l'unidat na motivazione in plu alla gent de la che ste si auti e da gide plu a pe. Audion la sessaura Martina Goller, responsabla d'antre lauter per la stredes.
6: Kaj pritraten projekt ki na shul da la collaboration de plu personas onto ka duci trois ke da joabel e cert trois unia bela droi cert trois nia kun stat tofles blottes weijung u laken passagi e unk to ka cert trois kun iva nia plu droi ka jung spana zan java ora e ka li di jung stang la urban bosch va dia so jaken va ja ve la pushions di privat
5: per la realizzazione del progetto dam bella da feta de pluani i trois favanchon pert dan cada nuov o da come dessu name tu sotto flest indicazion
6: vanang forte la sull'illuminazione pubblica li dan coi dal lumes qua con la fotovoltaic che lo dic muss an effe gran java manch e ora de calcialongang for di tenina din viren plu clava
5: un projekt
6: fotovoltaic che lo dic muss an effe gran java manch e ora de calcialongang for di tenina din viren plu clava
5: un projekt che mostra che mobilità sostenibile non è nemmeno una questione de gran projekt

0: da Firmes, da Associations Touristicas, da Scholes Kapafahrtpara akasch Initiativa, e che va in sein premiades per sua Initiativa per una Mobilität plus seguita, inch per la Sanität della persona, che lo disse, mei inch da gia Schola, mei da gia Laur, e suradut per incentivare a lasciare in l'auto da trai a casa e cal tutto il Tirol. E per cal, cash progetto giunto sigù in ant.
1: Ha dit l'assessore provinciale per la mobilità Daniel Alfreider in occasione della premiazione della 10ª edizione del Pest la mobilità del Sud Tirol. Auch die Jauwallung a ogni maniera ginant col progetto.
2: Un dut cinquanting troies, un zang uduk son ang miauchpont calcfang, ma liet scurmo na streda longa da fedant, dut til dauni for de mantni troies. Il fechali le grazza clia il cittadins del Post, che prigea che un troi u la che pudo adant nia plugi, posi Zangi i Kalitzgurna Bella Cosa.
1: Adit l'assessora de Comun Martina Gollach. Il pest de 5.000 euro unirainer da stina a projetschke va bang la jant de luog.
3: Gustav Willeit, l'artista HGV de Lan, in mercoledì è stata la premiazione del concorso che le ruasi a 11ª edizione Matteo Taibon.
4: La giuria de esperti a chi rifora le fotografie artist la Valbadia Gustav Willeit, quenc scio l'artist d'lan, tla una 16ª edizione dal concurso che veng metteuagi dal HGV, Union da Justiz, in colorazione con la lia dai artist del Sud Tirol. Gustav Willeit è da anien creativ disco fotograf de documentazione, en scio por l'architettura, por smak o ince por projecti d'ajut, mo alle ince fotografi artist creativ collaora sun la fotografia e la sotmet a una metamorfosa. La scomencedia dal artist tlan e nure metuda agi dal HGV con l'obiettiv d'accoglier l'art con la hotelleria e gastronomia. Gustav Willeit ad avaniele concurs con sola ur fotografic erie e con l'edizion qual della pro, doia. Con le concert de doia a Willeit o riporti le focus sun l'esperts manco evidente sitleres. Alla doda la ratla giuria lascia la urs fotografics de Willeit o dei tena maniera clara e intervenge la persona tla natura, por esempio tres n'architettura dominanta o sperses de trascuratezza. Mio obiettivo è da tematizzare la relazione d'antra la natura e le conseguenze da intervenci la persona e ince i mura monch la contrada e dal da casa, in sue Willeit. Por la giuria, el daudeit le sopres de Willeit la orente da tematizzare la contrada descomposta de una confrontazione critica d'antra persone si natura, de co che le persone sanuzza dell'ambiente in ceria, tres ince un'urbanizzazione intensiva e un'appropriazione delle sperses a disposizione. Al vengince tematizzare le rode delle tecnologie logies digitales e l'interpretazione della realtà. E la urs de Gustav Willeit è inci in invit da sedeje con le concept de autenticità, in invit da interpreti le fotografie. En dut el ruete 44 candidatures pal concurs dal artist lan. L'opera originale dal Davagnadu roarat la collezione d'art, l'Union de Justiz, in era inci surandada tena forma de sfaronta de scoscincunda der tan manifestazioni speciales dal HGV.
3: La polizia de Stat de Roreil ha fermato un uomo destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare te person per violenza e manaccia pubblico ufficiale tente da robaria e interruzione de servizio pubblico. Il provvedimento è a seguito dei ripetuti disordini e aggressioni di confronti di dottori, infermieri e personale di sicurezza da ite dall'ospedale Santa Maria del Carmine a Pontin a Roreil. Vengono adesso a ragionare della AJUC, della frazione, la lia provinciale delle AJUC, il Museo Etnografico di San Michele Lades, l'invia via una collaborazione, che permette di agire eventi a Binedes e a mo' autor dal punto di vista didattico, Margherita De Thomas.
5: Porterte la scuola la storia della frazione se sia gestione della proprietà des collettives, si valores e si ruolte la defendura del territorio, per far conoscere ai più giovani le ama intercomunanza, territori e derici di vicinanza. Questo è un di obiettivi della collaborazione neva inter la lia provinciale della frazione e il Museo Etnografico Trentin de San Michele Alades. L'accordanza è venuta sottoscritta dal presidente delle ASUC, Robert Brugger, e dal presidente del museo Ezio Amistadi. La scomenzativa dal titolo Didattica nelle scuole, conoscere le proprietà collettive, è stata presentata in stadite, una conferenza stampa del Teatro Social de Trent. L'ASUC provinciale ha dunque autres realizan fumet dedicat ai bens collectives. Il

0: Capo fracción de Vic Paolo Rizzi ne ha fatto al saer che le ha la letta della scuola de fas en codesel e un fumet, che ige per il venir domani per durer te class o per ider fora ai scoleas.
1: De strada Roma ortisei le la loccia na cesa che la mor perd cognos de moda de fora, pur un po' le na struttura de grande importanza perduta la comunanza del rayon e che est da ca i quarantein. Il compimento del cedeantoron le venu festeggia in gern. Martina Rier.
2: La storia della loccia va portata da Raviersen kinkl 1981, canca novangenia ite la prima Bergstadt, la cosa Lachschneider. Tosh ovungs comincia a crina loggia plu adateda, velant lauta nian lauxauri, coca conta Theodori Fisser, che è stat il prim responsabile della cosa loccia, is a cruciada abinena immobilia auchtigei.
3: Il von Grambus entlot Gardaina, e io pomena tel pitla Bergstadt, ca ite la cosa Lachschneider di zong entlauta, Tutten Tauch mass am Strand, i kritzek der Gardinen von jedra Sauri, neu prkalans kommen Chang ni dor ronka dich, vollzek kung audia da wander, pona von la pension vanadis, fangsicha a rujne pea, e kals meangi pona con la pension sole, i pona moza kaim tumput naurad la gidi joa mala su, yel pa da wander la locha, i pona songsi su a rujne col bera Luis in Clauta, E cala de botta c'è la cave, era di Marcal, ti sa vas interessante, provella de tel, prenatel scopo sociale. Dosas, canian giart, cal fos una bella cosa, la gente con handicap, diciamo, pudasas nuce de cash, poi c'è la cave, e dai loi tut pia via, diciamo, tut il sviluppo della loccia, e sono stai buoni per la demetragia tut cash.
2: Dal 1986 in cai la Santa Anchit la Strada Roma, o la cagiapa assistenza a 30 persone con handicap, che ti va do a attività da svalivas, accompagnata da 38 con Laura Daures. Audion la responsabile della Cesa Loccia da Zang, Lisa Bottene.
4: Sono quattro diversi laboratori, quindi abbiamo la falegnameria, gruppo creativo, gruppo combi e gruppo tessile. E all'interno ci lavorano delle persone con disabilità che in questo modo possono realizzare comunque il loro contributo manuale anche lavorando, ma allo stesso tempo sono seguiti anche sul piano educativo e pedagogico dai nostri collaboratori.
2: La prova nel Center Socio-Pedagogico via Paraldi, il convit, o la che la persona scaggia per assistenza stancia a dormire.
4: Poi abbiamo il caffè su Radl, che invece è un po' il nostro gioiellino perché è proprio il servizio che mette in comunicazione i nostri utenti della loccia con il resto della comunità.
2: La funzione sociale della struttura e l'integrazione della comunanza è da fuori un di punti di maggiore importanza. Bella dal scomanciamento in ca, o la caduta favamo plutosh nuov, se le corda Erna Musner. E lei è stata una della prima con Laura Dessas della Cesa Loccia e ha laurai lo per andut 20 anni. E ultims da chi scocca responsabile della Cesa.
5: Io ho proprio un piccolo appartamento. Il primo è già per tre piazze, e valgo un colore da depanger e faccio il mezzec. Pona ons Japana machine da kuji un pitl t-shirt da fete pirs i ons kumancha kung pitla roba fataman pona ons Japan po de laur la firma Sevi u la kmetang adum ki pech la firma Sevi dant al duce lans da ji ora pour te ora kishmutons i pour te sumstreda to ustaria se la shang udai i chalang propik della visibilità che font lauta c'è scialdi da nuov.
2: Mudassa a tutti i trup, tanto al dut la professionalità con quella che vang laura.
5: Ci siamo dati più il primo livello fa scialdi spontan, al di dan qui il scialdi più strutturato, che va anche di bujan. Lì anche i concepti, la programmazione è diventata scialdi mia ora e sambal la professionalità.
2: Nci Erna Musner in ant. Ma l'or con persone con bujans particolari si scialdi da più che una professione. Da cash saranno ci cont Ewald Moroder, vicepresidente della comunanza rayonella Salten Schilliach.
6: Posso dire che io ho anche più anni su di Pea, per questa struttura e posso dire un gran complimento veramente a chi Claudia che madrò a me già laurea, madrò a passione ideale e troppo cuore anche e posso dire che adoci e che ti va veramente un complimento.
2: Na spetka vam je vorin ora kuna šuda, kika ada bužang di servizas. Francesca Trentin je oma da dojmu tong, ska vam asistitla ča zaloča.
7: Pro nas je šal important, podaj sa vaj, kada doma, ki smo tong, sem vada časa anga džang, i ruat na struktura, ulak aj vam aufgefangen, sem žloni pomponšila.
2: Com si dificultades, com si caráter, com si maneiras de comunicar um pouco particulares, mas já com si legraças e si oia de vestir perto da comunança. Um pouco cruciai e genitores e parantes das pessoas assistidas da Cesalocha por chicara verda e dauni.
7: O problema que a Duc há, que este período é a manchança de personal, Es ist ein Thema, das uns fest ein paar Erd, dass wir avisa haben, dass wir uns, wir sind nicht so viele Mutungs, aber wir haben einen Grund der Assistenz.
2: Und sie, Francesca Trentin. Na problematica, quella della stanta da collaboradores, che van sentita anche dal direttivo della Cesa Loccia, che s'impagnaia da sang a pudai in cetildauni pite inant la mia ora assistenza a chi che ha da bujang.
4: Al momento il servizio viene comunque mandato avanti perché questa è la nostra priorità. Effettivamente in quest'anno abbiamo proprio due pensionamenti e quindi stiamo cercando di insomma, rimpiazzare questo personale con del nuovo personale e la ricerca non è assolutamente facile perché serve del personale formato innanzitutto per questo profilo professionale, quindi l'operatore socioassistenziale, ma anche serve del personale che abbia voglia di lavorare con persone con disabilità perché non è una cosa sicuramente semplice, ci vuole molta motivazione e anche un po' spirito d'ingegno, un po' creatività per affrontare le varie situazioni difficili che si possono presentare.
2: Ha detto la responsabile della Cesa Loccia, Lisa Bottene.
1: Vengono adesso la manifestazione e la informazione sul territorio ladin, scomenzò un col dì della cultura ladina che stan a Ortisei.
8: Na festa interladina dedicata a tutta la gente ladina e alla persona interessata realizzata da Tresna con la orazione d'altre istituzioni e lies culturelles, la edizione de Gstandl di la cultura ladina a chica motto da una generazione all'altra, a già che la rugneda e la cultura resta vives me schlesvang tramandedes. Per dodoman sada a Egenuf de Stamber, in un imeto ad un programma ricca via per dutl di a Urtijai con scomenciamant dalla nuova dangmes di la casa de Cultura. Doi saluti il suo programma referato da Impuls sulla Rugneda Ladina e Sidauni in una maestà turonda di discussione. Domsdì gira l'ainant con lauratori creativi di musica, arte, letteratura e tradizioni per pitli e grandi con la partecipazione di più istituzioni culturali. Da mesa alla siesta saira il suo programma la onoranza Merit Ladin e premiazione arte per Merit Ladin e la premiazione del concorso letterario Scribo e presentazione di laboratori e la scomenciativa interladines. Per il di la cultura ladina, in c'è laboratori da fe bales con dal da Maranda cum bales e la visita smenedes alla mostra Berstot dall'enert la casa de cultura tla sala tla mostres. Lie mesung uniora da situazions de violenza, ilie eiles Kabul schneite fei vares kles apurtedes de vierz la lidaza i den schkumenciamant nuf. Te salvat la pitla sala de la chasa de cultura, il duman vanerdi na saira metodagi in conglauration con i servizi sociei, sotto al motto Free la forza de l'eiles per na vita liedia de la violenza, uniral presentana linja de podcasts de caica eiles ca fat pea situazions de violenza conta si storias personeles con il fin de desperanza e vestra d'ispirazione per d'autres. Ora de cal uniral presenta la raionella d'antiviolenza de la comunanza Saltenschiller che sustan l'ailes i mandri de situazions de violenza. La saira duman venerdì te salvat la pitla sala scomancia da mesa la hot. Il sarà una occasion per scute su proe a capi pense d'od barriada da giarancio un contributo per una cultura liedia della violenza.
0: L'orchestra Haydn, sotto la direzione di Sieva Borzak e sotto la direzione artistica di André Comploy, che rua Moena in Snit, mena ten viaggio musicale dal 700 al 900. L'evento ha avuto la collaborazione tra il Comune General de Fassa all'Istituto Culturale Ladin e il Comune de Moena. Si tratta di un evento musicale e culturale di alto livello, programmato in fin de saison, che invia la gente del posto e gli ultimi guest a presiedere le esecuzioni della famosa orchestra de Trente de Busan. Un appuntamento che gli amanti della musica non pensano perdere. Su un podest sarà Sieva Borzak, direttore d'orchestra italo-russo, nato nel 1997, e stella del davenir della scena internazionale, che guiderà l'orchestra da un percorso dal titolo dal 700 al 900, la tradizione che si rinnovea. Il programma della sera le posa sul dialogo inter epoche, slengace sensibilità differenti, ledes da un fil preciso, il rapporto creativo con la tradizione. Sarà musiche di Mozart, Stravinsky, Tosatti, Mendelssohn. Metuda su del 1960, protagonista te de più sales da concerti e denunce de tutto il mondo, l'orchestra Haydn de Busan e de Trent già donerà al pubblico de farsa una sera de qualità artistica, presente da chi sdisse la stagione sinfonica ed opera dell'orchestra 2026-2027. A pedia l'attività des da cornice, gli passa cent gli eventi. La settima edizione del simposio Toni Gross a Metumane in Lunes e il Vainant fin domani vender. Il tema c'erano fuori che stan e l'over tourism, tourism de massa, lo che gli artisti, scultori, studenti e esperti per se mesurare del momento di confronto tra scuole, scolees e artisti. L'evento è nato per ricordare appunto Toni Gross, artista, rampinador, soccorridor, professor e direttore della Scuola d'Art. Ante la novità di quest'anno è che il ven fatta la leria di paesi di Vic e di Pozza e a mo che le state inviate alla Scuola d'Art o la che ven l'ora all'en di Rayons de Mendranza e della Elpes. Tolperta artisti di Mendranza dal Friul e dai Grisons. Fino a domani vender, des 12 settembre, studenti e docenti l'ora rafora sia opere di tre spostazioni e insegnate dal Comune del Center de Pozza e ince del Center de Vic. A PDIC sarà ince due artisti conosciuti, Sara Andrik da Belun e Jar Lunghi dai Grisons. In snet del contesto del simposio da mese del snef da sera te sala de Comune de Senzan sarà una mesa torona sul tema over tourism, tourism de massa, con la partecipazione di Matteo Righetto, Michil Costa e Nicolo Weiss, con la moderazione di Mirella Florian. Ven resonato l'impatto che il turismo de massa e doerte nei Sarajons, che ha anteririsies in cel spopolamento, i mudamenti del clima, che interessi a tutta la Dolomites. Domani vendere, ai 12 settembre, il simposio se sera rassù, da mese alle sune sino a mesdì, con un finissage e la restituzione della operas della senta del liceo artistico a Senzan. Ricordo una modo in manifestazioni che bina ad un groppes e culturas desferentes man posse in perde mendranza. Da domani sabato del snef de settembre te gisia de San Viglia a Moena da mese le snef sarà un evento dal titolo un concert doi lengac insieme col coro in rosa dira se potrà scuter su in c'è doi coras della Sardegna il coro Monteferru de Seneghe Oristano e il coro Terra Mea de Cagliari. Da podon sabato e de snef de settembre del cheder del festival Samont Panorama Music dalla 2 domesdì allo dal rifugio Fucciade le il concert del cantautor Furlan Loris Vescovo con Corrado Bungaro e John Salis.
1: E vengono adesso la temperatura e la previsione del tempo per inché in generale te la Elpes le correnti da sud-est con masse d'aria in pertumia via per il domesdì le messe dots de Sorei e Nigoles e non le pervedù precipitazioni. Te region la massima le seante di 17 e 25 degrees. Con il meteo donca seron sul notizie erve sposun aduce un buon domesdì in grande vel pai de nescota sua voduce e incende vel pai a Carl Pfeiffer alla tecnica al microfono Valentina Redolfi. Stase ben.
9: Grazie.
10: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Markus Kasserer.
11: Im Regionalrat gibt es keine Mehrheit für eine Inflationsanpassung der Hausfrauenrente. Die italienische Regierung plant einen Rentenantritt ab 64 Jahren. Das Wetter zeitweise sonnig bei 17 bis 25 Grad. Der Gesetzgebungsausschuss des Regionalrats hat einen Gesetzentwurf zur Inflationsanpassung der Hausfrauenrente abgelehnt. Die Vorlage der Grünen Fraktion scheiterte mit 6 Nein gegen 5 Ja-Stimmen. Mit dem Entwurf wollten die Grünen die jährliche Anpassung der Hausfrauenrente an die Inflation erreichen. Diese war vor 2 Jahren abgeschafft worden. Betroffen sind laut Grünen rund 3.800 Rentnerinnen. Deren Rente beträgt derzeit zwischen 520 und 625 Euro brutto. In Bruneck soll im Frühjahr mit den Sanierungsarbeiten am neuen Eisstadion begonnen werden. Sowohl die Stadtwerke Bruneck als auch die Baufirmen und die Techniker befinden sich in Verhandlungen über eine außergerichtliche Einigung. Damit könnte der Streit um die Beseitigung der Baumängel bereits in den kommenden Wochen beigelegt werden. Vor allem über das Dach tritt Wasser in das Gebäude ein. Im VIP-Bereich zeigten sich statische Mängel, die mit Stützen behelfsmäßig repariert wurden. Das 20 Millionen Euro teure Stadion war erst vor 5 Jahren eröffnet worden. Die italienische Regierung arbeitet an einem früheren Renteneintritt mit 64 Jahren. Wer diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, dessen Rente wird gänzlich nach dem beitragsbezogenen System berechnet, wie Arbeitsstaatssekretär Claudio Durigon der Nachrichtenagentur ANSA sagte. Nach Angaben Durigons würde die auf 3 Jahre befristete Maßnahme rund 1,6 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Gerechnet wird mit etwa 80.000 zusätzlichen Pensionierungen im ersten Jahr und insgesamt 180.000 innerhalb von 3 Jahren. Die Europäische Kommission hat Italien rund 75 Millionen Euro für Sturmschäden zur Verfügung gestellt. Die Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds stehen für die Schäden durch den Sturm Harry zur Verfügung. Das Geld soll den Wiederaufbau in Sizilien, Kalabrien und Sardinien unterstützen. Insgesamt will Brüssel knapp 500 Millionen Euro für mehrere Länder mobilisieren. Neben Italien sollen auch Portugal, Spanien und Malta Hilfen erhalten. Die Länder waren von schweren Stürmen und Überschwemmungen betroffen. Über die Auszahlung müssen nun noch das Europäische Parlament und der EU-Rat entscheiden. Die EU-Kommission will Kinder und Jugendliche künftig stärker vor Risiken in sozialen Netzwerken schützen. Dazu haben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Kommissarin Henna Virkkunen in Straßburg den Gesetzesvorschlag Kids Act vorgestellt. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollen Kinder unter 13 Jahren keinen Zugang zu sozialen Netzwerken haben. Eigene Nutzerkonten werden erst ab 15 erlaubt. Für 13- bis 15-Jährige sind von den Eltern verwaltete Konten mit eingeschränkten Funktionen vorgesehen. In der Stilfser Fraktion Gomagoi ist es zur Mittagszeit zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Dabei wurden 2 Personen verletzt. Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 brachte die schwerer verletzte Person ins Krankenhaus nach Meran. Die 2. Person wurde ins Krankenhaus Schlanders eingeliefert. Im Einsatz standen auch Weißes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr und Carabinieri. Das Wetter. Es ist zeitweise sonnig. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 25 Grad. Morgen Freitag ist es zunächst vielerorts stark bewölkt. Im Laufe des Vormittags sind vorübergehende Auflockerungen möglich. Am Nachmittag bilden sich übers Land verteilt ein paar Regenschauer. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
9: Schönen Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner-Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Brixen und Sterzing sowie auf der Pustertaler Staatsstraße in Fahrtrichtung Innichen zwischen Bruneck und Bercha gibt es noch Kolonnenverkehr und Staus wegen Überlastung. Zu Verzögerungen wegen Arbeiten kommt es immer wieder auf der Passaira Staatsstraße bei Saltaus, auf der Landesstraße Bozen-Meran bei Moritzing, auf der Brenner Staatsstraße zwischen Blumau und Atzwang sowie bei Klausen, auf der Staatsstraße Klausen-Pontives bei Klausen und auf der Gardataler Staatsstraße bei Zwischenwasser. Am Vorkelpass wurden die Arbeiten frühzeitig beendet, die Straße ist wieder frei befahrbar. Gute und sichere Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lilliset da Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Per la diesima auta della provincia di Busana dat fora il pest della mobilità del Sud Tirol, ante i proiecti premier che stan lince il progetto di Troes da Girapete, l'ec del comune di Ortisei. Ot progetti induti gli venuti chieri fora dalla giuria di esperti, idee innovative di mobilità sostenibile che al fin di uzzer la qualità di vita di cittadini e di guest che visitea il Sud Tirol, della categoria di comuns e della comunanza saraioneles, il prumpest che sta esita al comune di Ortisei per si progetti della valorizzazione di Troes da Girapè che con lei alla villes del Lec. Con la scommezzativa con gli Savinier dat una motivazione in più alla gente della Serster si auti ed esir de più a pe. Per la realizzazione del progetto, il sedes da fer da più egn, i troe sarà incempert da ingegner Cadanefo da come dar su e name tu topless de indicazione. È un progetto che mossa che mobilità sostenibile non è de una questione de green project, ma che viene a selder dan dal duchio o la che il ven chiari soluzioni concrete per la vita de venidi in così tele venudite dalla giuria. Che ha in genere la presia al gran impegno che troppa istituzioni, organizzazioni, dittes e in scuole sono tutte la realizzazione di progetti. Portare la scuola la storia della frazione Leaso che sia gestione della proprietà des collettives, si valora se de si ruolte la defendura del territorio per far conoscere ai più bisogni le amanter comunanza, territorie e de ricci de vesinanza. Questo è un di obiettivi della collaborazione vanter la Lia Provinciale della Frazions e il Museo Etnografico Trentin de San Michel. L'accordanza è venuta sottoscritta dal presidente delle ASUC Robert Brucker e dal presidente del Museo Ezio Amistadi. La scommenzativa è stata presentata in stadita una conferenza stampa al Teatro Social de Trent. L'ASUC Provinciale ad un conautres a realizzare un fumet dedica ai bens collettives. Il capo frazione de Vic Paolo Rizzi ne ha fatto al ser che le ha la letta della scuola de Fassan Codesele in fumet che per venir domani per i durerte class o già der fora ai scoleas. Gustav Willeit e l'artista Hage Faudelan in giorno mercoledì sta la premiazione del concorso che ruà a sia un'esesima edizione. La giuria chieri fora l'artista della Val Badia.
3: La giuria de esperts a chiri fora le fotografi artist la Val Badia Gustav Willeit, quen sche l'artist l'an tla un'esesima edizione dal concorso che veng metteuagi dal HGV, Union de Justiz, in collaborazione con la Lia dei artisti del Sud Tirol. Gustav Willeit è da anni creativo di fotografi di documentazione, in sé per l'architettura, per smac o in sé per progetti d'aiuto, ma in sé fotografi e artisti creativi collaborano con la fotografia e la sottomet a una metamorfosa. La scommenzadia dell'artista Tlan è una metoda agì dal HGV con l'obiettivo di accogliere l'art con la hotelleria e gastronomia. Gustav Willeit ha davanti il concorso con solo ur fotografico aereo e con l'edizione quale della Pro, DOIA. Con le concerti di DOIA ha Willeit riportato il focus su esperti manco evidenti e clares. Alla doda la ratla giuria lascia la urs fotografics de Willeit o dei in una maniera clara e intervenge la persona della natura, per esempio tre in architettura dominante o sperses de trascuratezza. Mio obiettivo è da tematizzare la relazione tra la natura e le conseguenze degli interventi della persona e in cui mi ramonge la contrada e dal da casa, in cui Willeit. Per la giuria, il daudeit, le opere di Willeit, la orientè da tematizzare la contrada descomposta di una confrontazione critica tra persone e natura, di ciò che le persone sanno dell'ambiente in ceria, tra in cui un'urbanizzazione intensiva e un'appropriazione delle sperse a disposizione. Al venire a tematizzare le rode delle tecnologie tecnologie digitali e l'interpretazione della realtà. E la URSS di Gustav Willeit è in un invito da sedere con le concetti di autenticità, in un invito da interpretare le fotografie. In tutto il ruete 44 candidature per il concorso dell'artista Lan. L'opera originale dal Davagnadu roverà la collezione d'art dell'Unione della Giustizia e sarà in sorandata in forma di sfaronta di 5 manifestazioni speciali dal HGV.
1: Ricordò una molle event speciale che le parve d'un insinetta moena con scomenzi da mese le snef l'orchestra Haydn sotto la direzione di Sieva Borzak e sotto la direzione artistica di Andrei Comploi, ruote farsa in snet e menate in viaggio musicale dal 700 al 900. E signore, alla fine del nostro notiziario di Insnet, de grade a ser stati con noi la programmazione ladina, va in Ant.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta su in cultura, art e musica. Mi cuore chi l'ho e te mia creazionschaffung il buntuft la mund, il cil, bel brüm e il lec o la camposa respidle. In su dis il gest che RAI Ladin ospitai in snut te cash programma in su ve sporgi in smisa lüt benius da Sara Frenner. Jurung, ciut jeit in kötler me? L'atelier mo incet la persona Anita Vittur, che è una sarturassa di talante che vira Sancia Shang Bainuda. Anita, sono in zona tra la digna belga, sta tutta la orella per noi.
4: Dal bel giulano a voi, che ha potuto essere, come si invie, e all'implagiai, si inviate di mimone più a fa conosce la mia realtà.
2: Dunque, ti ramanga, Anita, e ti presentesse la sarturassa, mo tutte tripla pro, descriviamo più in che tua vita te cash program che puoi spa tutto definire la ur su che persona un più di tinceria.
4: Questa è dar una bella domanda. I crei che si des dar trup e inch na sarturassa. Mi defini ma na sarturassa fos un più più come sura dut pur me in stassa, già che mi senti ma na sarturassa ja il privilegio d'essere na studia tun di porc che vai definis il più bel del mon e di giù ma dut c'è che in charme ia e dar importante pur me, pur mi laur, pur mia famiglia, pur mi bagnester in general e quindi dicessi che sun na sarturassa mi sun un amante della natura, sun una sportiva, già che di stress che stviras nu sport po mast a me il sport già che no last dura quindi sono inch na schilereri mo calma de finarnianca ci moda calima un urai purte inante trasmettere agli altri le smis passions e mi valurs cal dire si sulla dit
2: e un dit Sancia Shang vir Anita Vittur propit in somma paese la che mat mangs più bel spazierades creatività da una aperto un al di sport all'altra aperto ti spesertura sa mo inch meistra chi un al di cos comporta pa cas dös dues passions erst pa compatibil swas pa sura later s'integraiers pa una l'altra
4: allora io dices che mi cas s'integrailes assolutamente e una un po' desne registre senza l'altra quindi pensi che im tol le energie e le buone cose che non mi porta it l'altra e alze tre scals s'intersecaia tra dales in fos nia buona mi immagine nanita ma Schillerin in fos nia buona mi immagine nanita ma sarturassa e quindi diresti che nia fos possibile senza castes dues cose castes dues forze tan granes la creatività il sport e la natura che vira in ant come metti l'idea e anche i sono più stanci ad un verso e l'altra per come da forza e dall'altra per tutto il genau in dove fatto quindi ringraziai da voi queste due grandi forze queste due grandi passioni che mi accompagnai praticamente da tre
2: due grandi passioni ma lungo questo è in c'è una tutto il mio tanks e se vuoi per noi sarà il detrai non è tanto sempre da cogliere il mondo della ur con la vita privata con la tolse per te con te vara per te che verso
4: ja dus grans passions ja in dus mit tans quindi adres dus granismes passions alle sigunia sauri però io ma tres punse che na persona una uma con tanta ti trasmatch po inch assumi tuns che sta li grazia de vir che secondo me na cosa dar wichtig plöka weit trüb tamp kan na magari mai al bus oder dütschang laura selbstständig purtroppo nanje dar trüb tamp a io tres pur veda passe o i prof tres da passe tamp de qualité para un charesco lo dütkan kas fo plö pitchres da fatrup sport da mi vai gzain kas edrio a crash davanti tres plö krumpiziert als slamontaia in stress plö ja kas mataman da definim più il carattere e vai vue da facci caloso quindi ma san incero spete cas anciara comunque tres da ister buin da schefe fora mu manch u la kan ma i lo pur alles io crai plö la quantità appunto il dar wichtiga vai la qualità del tamp quindi e ti trasmat proprio la li grazia pur cic an fesch e cic i prof tres a ti spieghe e cale nia tan important cic an fesch mu cal can fesch si veramente tua passione che ti feges con li grazia da lonza varal mai che ti sdrio a laure mu che ti sdrio veramente drio investi bunto tamp ecco caso in più cic i prof da fa d'arto falle in pans cansiz l'atlet d'arta ignò e vignù mas me fo pur veda fa le miu pur so carattere pur sua persona e pur sua famiglia ca gen più la strada che nos provunda fa e ta di trasmat chi is valurs c'è le da fa il miu ad in fora de chicca na e le qualités che ta sin la fortuna da vai cha fe ecco ca gen più chicca in prova.
2: Io un paio di famiglia della UR, cara popas di tua filosofia di vita, sono la UR e i sanci una parola che sta da spavanta cuore, che era la parola giullan, che ha portato bene importanza stersa.
4: I dices de che e alle 20 anni un più in impagni che ma tutti in ci confronti di altri, già che al mio stress al più dar bella vai in diar la riconoscenza. Vuole una cosa che poi alla fine per una cosa per l'altra mai tutto l'aurilla fa e danda ein, di giuma danda una decina d'anni che mi manda estere un più presente sui social, ma vingali in tutto dant che simpagni da nia da lede mal manco da ringrazie. Ringrazie pensi che siete dar wichtig, già che gunot, dunque, per scontare dar troppe cose, piccole cose, in cui spesso al sdvani da mancè, saranno un conto, mamma mia, che lei è una roba che fa dar vichti, che la produrre, ma neanche mai reso conto chi l'ha. Magari non sono in cui vissuto il periodo del Covid, che se ci abbiamo fatto, più capì, tan vichti che fa certe cose, che dai per scontato. Per esempio, a me mi fa l'altro tantissimo, che dopo la sessione d'inverno, avevo quasi di regola, che la prima domanda già in stresa si fa in giro, al chalt, già che la insciuta da noi fa tre freit, poi bastalgi verso Venezia, verso il lago di Garda, insomma, da lì podos proprio respirare la insciuta. E questa cosa anche aiuta a fare, dice, mamma mia, l'avendata pur scontata, non può neanche sentire da chi lo. Spontos manda a prezzare il fatto di poter tangere mezza giornata, il fatto di poter fare con tua famiglia, il fatto di vai al più la famiglia che tre sta da buon, insomma, queste cose grandi, ma non è vini di tante piccole cose. Erve alla fine dell'edma, già che Gunot fece questa giornata del giulan alla fine dell'edma la sabda, ti fece un attimo sentire di, ok, ci cose è il passo di due che stedma pur cales capire è veramente la mia di giulang e alle 20 un appuntamento con me stessa, con gli altri. Ringrazio veramente per le cose più banali, che poi un colpo di 20 anni più tan banali, che vanta super vichtig, quindi dicessi, per me dar vichtig, mia filosofia di vita, dicessi che proprio cala da purve da si impegnare il più possibile con cican a, dando mai nia pur scontato, da G3 un scalin sura fora, e alla mia sticella che salza dur house, il buon e il mal, in modo che la sfida continua, però ecco, c'è chi provi in stresa ti dia mismi tans, due ci arriva cina a un certo punto risura fora cal fesh pur me la faranzia insegna la filosofia d'arte però t mia vita in generale t mi laur con mismi tans il tres cal chi prova da fa ok un giun nia a cina al massimo giun c'era un tres da gi oltre ecco questa è più la mia filosofia quindi gunotem complicai in più la vita e son geniale diresti da fa cal però a let mia indole in pudesnia fa tramandar quindi provi me fo da chiri tres l'eccellenza di tutti chi fesh
2: e crei una eccellenza a caffè in cet cara che tu ești sartura, sai, sunt zain kilot, tu atelier, tu laboratore, sunt circondate de bellissime spezze, guanci, stamp, masarie de la ur, de la nașpa, ca tu eli grața, pur il cugi, pur il crei guant.
4: Bella domanda. Ia, una na gran fortuna, e inci un dar un grand fit, secondo me, la vita, chi sunt trezi stata interesata a dar trips cursus. Quando mi am succhi fuori la scuola da fa, sono stata dar in difficoltà, in modo che mi savo tutto interessante, ma più tan interessante da seguire più che la strada. Però la manualità è tre stata una cosa che mi dà affascinè, l'artigianato in generale, io sapevo che anche fu piccola gente con i miei genitori nella città, mi ho detto che tre verso che le buttaghe di argiani, insomma, fu dar affascinata inci dalle storie che do queste persone. Pur caso io deciso do le medie da Gia Cortina, io ho fatto la scuola d'art, a indirizzo pizza, insomma, non è progettare pezzi, non è laurea tessitura, non è il fatto, così fuori, la progettazione appunto di stoff, quindi non è il dartrip laurea con stoff. Alla fine di questi 5 anni abbiamo fatto un bellissimo progetto con una scuola di Riccione, dove abbiamo insegnato stoffe in base a culture etniche, e chissà che magari la passione per la storia di Guangxi è proprio più da dai loro. Non è mai un momento preciso, secondo me, almeno per me non è un momento preciso che la cambia, però è una domanda di dare troppe cose che la fatti. Con queste stoffe che avevano le idee, c'è il stesso della scuola di Riccione, che è di moda e design, che ha fatto i design di guanci. E dopo con queste guanci, c'è fatto una defilata, una a Cortina e una a Riccione, e io ho fatto fuori il mondo della Cina. E sai, intanto anche con questa cosa, mi va interessante, perché anche fece certi guanci che cultamza in sa tres plö semplifiche, io dirai san più destrutturalizzato, vagn il tres fora na mia tendenza da gi verso il Giappone, verso la Cina, verso chi sguanch dar champli, ci modo che secondo me la semplicità e il gunot l'essenza delle cose. E shanguant o val che è semplice, non assolutamente ne dica le ricercato, anzi, allo dica ti este tut mezz dut, c'ets che fo superfluo, che fo sura fora. È un studio dar interessante. La mia passione per i guanci, si più piada ieda dai lo, alle giude in antspoc, sono giù da Verona in anta studie, io studie da sarturassa, da modellista, da stilista. Io fatto quattro anni, come potesse fare sei o sette anni, col fatto che la maturità d'arte hai potuto raggruppare d'altri studi contemporaneamente. E da lo sal, ovviamente, la mia passione c'è molto, è cresciuta più, e mi ha dato innamorare alla storia di Guant, quindi non al Guant di per sé, ma ci che rappresentava e ci che le do dan guant, xide semplice, xide complicato, xide un costume tipico tirolese, si pensa a nostra trocht, ma xide in un guant che va importato in una certa maniera e grande, e buona da darandola alla che porta, io vai su tutte le sale, già che io fece su tutte le più speciale o si fa sentire meglio. E un altro motivo ci moda che mi appassiona a Cajlaur è che ha da tres punse a Valk che mi spurmtu da Nizruk a casa, già che io roste a casa.
2: Cage Wald will nicht zurück a casa e podai laure con dut che sto sa vaik das cuio d'un fora por il mon e il porteite in dot to da casa, co porispa nite definito stile tan important el pa porte che tas bel dit che ca persona quist to guanze steis in sauris sind das meiste sind das bellate to guant.
4: Cage una delle sfide più grandi, io sun dar essenziale mi gusto. L'alla ma senti bella in scialidar semplice e l'altra sfida è che la poi smui te chis biguanch già che indor un struc al movimento, quindi un guant che mi impedas certi movimenti o che mi fa massa bel para non è il mio tipo di guant la vir normale, diciamo, poi certo se stas una serata poi mi stava in guant speciale, però in generale mi stile proprio cash al maestro un guant che ti permette da senti bella speciale, già che c'è un'altra cosa, non hanno fatto due teatri, c'è chi prova in tre dati di amismi tanto che le te calzazzani dare lì, pur vedere da c'è fe osta via, no? Le smodes va buonissimo, alle sacrosanto, alle normale che ti giungo più alle smodes, però adattesle a us, no? Facis da te completamente la moda us, tu le us la moda e facis la diventa osta, cash per me è dar wichtig, e alla maestra in la semplicità la mia moda plana de significati, quindi ele insegna magari una pitch così fora che so significato, per esempio se un mi guant il mi logo e il putia o du con la prospettiva o du da chilo da San Giacan già che la mi porta in do a casa alla masa vai la bellezza di vesti un stoff naturale ci moda che chance usa a se vesti con stoff naturale può il dare ricam vai struc ad altri tipi di stoff già che il sauri che ten stas è un po' evidente la pel tira il fleatra mantar tut mui esatto tramantare le gunota ai stoffe che talmente tambi che il momento che il tai cal capo ai stabilizza le smans sta sensazione le smans che la port para di tutte e l'altra cosa bella sono me dettagli guant spo sono misura già dare rincia una serie di guanci che ti poschi di fuori insomma in pans per esempio la ballerina che una gonna pantalone che ha e che un dei miei capi che van di giù ma de plus difficilmente dvani una ballerina che abbia il standard di casa, ma la taglia sono tutte misure, quindi la dors magari un più stranta in vita, un più allergica sul bacino, insomma, i ciarda tla da te. Il fatto che una persona santa, secondo me, l'energia che trasmette, che cal toc d'guant è nasci per te e son te, ecco, un guant è bello che trasmette tutto questo insieme di cose e poi ince la profondità del posto, della mia casa, da dove al paese, perché non si indossa al fatto della mia casa, già io posso immaginare la mia vita per periodi da lungo da chilo, io sono una viaggiatrice, mi sa bellissimo girare, ma non fosse buona di immaginare un altro posto che casa mia, pur faccio chi sono io a fare.
2: Ci sort era schierpa tuo guant?
4: Io dico che un fattore che le accomunai in più di tutte è l'amore per il fatamang, l'amore per il posto da una spaiaia, quindi sono in questa casa, no? E il fatto che le Io ti ho detto da quando tu mandi giù questa mia linea di guanci, ti hai tre dita i guanci al profumo di Dolomiti, no? Un lac pur profumo, non mi chiama il buon tofu, ma proprio la salute del posto. Io mi ricordo che anche fu piccola, hai tre associe i posti al tofu che aveva, no? Quindi, insomma, io rimando questo viaggio che avevo fatto con Miss Ruschi, fu piccissima a Roma, che ha Bossi, setani, e per il primo anno avevi scoperto il basilico e il pomodoro fresco. Sai, mi dici, il Zormane, ma non c'è profumo a Roma. Per me, Roma è il profumo del basilico e di pomodori. Questa signora si fa questa pasta, che è una bontà pazzesca, col basilico e il pomodoro, e per me Roma resta cal. Del bene e del male resta il cal. Si pensa alla Sardegna, si pensa al tof del mirto, al tof del rosmarino, di questa isola tan profumata. Insomma, io associai veramente i luoghi a chi profumi e per quel per me è wichtig che mi guanci potesse portare in questo profumo. Che è il motivo che ci può col tempo in fuori proprio questo profumo di Dolomiti che è proprio quello del bosco, secondo me, no, del cir, che ti porta in posto. Ecco, io penso che questa è stata buona di portare in te che mi guanci non ma il guante di per sé, ma la storia che hai adò, il profumo che hai adò, in più di stile, già che in più di stile tirolese, e le picce accenni, però diciamo, io penso che si vista mi guante santa da la calvagna d'Arlerca, ecco, e che è un fattore che le accomunai in più di tutte le smise, alles al profumo di Dolomiti, ti dici, al sia amante del luogo, al sia amante del fataman, al sia amante di dettagli che ti mette a mesaite, sicuro sale since affezionato a mia storia e a ciò che ti ha contedante ti anni e a mia valurz probabilmente, già che sicuro un pacchetto di cose di guant, non è sicuro mal guant, ma un insieme di robe. Se io compro un argian, io compro un altro argian, e ovviamente mi sale bel, e ti fanno più mia categoria, ma già che sono proprio un'appassionata, mi sale dar bel da io compro non un tocco, un accessorio, ma già che mi sale bel, ma già che provinci da capire da la calvagna d'Arlerc e sicuro se io rispettai o mi sento in modo in linea con la persona che l'ha prodotto spom il visti o il port più giang e port chiamò più giang in ant so prodotto e il pubblicizzai in più giang, quindi quando io compro val da nargiang o la tutto che stimna spò davanti l'inci la pubblicità automatica già che io baierà bunda questo prodotto, no? E i crei che si una rai di persone d'argiane che si rispettai a dare e che si fece pubblicità una culata, ecco, questa è una cosa che io l'ho scoperta da anni tramite i social, ma se dar una per dar burta di social e una per dar bella, io ho scoperto dar troppi argiani, io ho scoperto dar troppi persone che ti hanno diventato amiche che fece la urz simile al mio o completamente atramanter, ovviamente vini rapporto un po' di aginante già che con qualcuno vale, con qualcuno no, insomma. Però io parai che questa raida alles se supportai a spodare a vicenda. Io, ma per esempio, un artista che fece quadri, che sarda, che mi pubblicizzai a me, in modo che io pubblicizzai alla, ma che non è venuto da fuori c'è una collaborazione di pubblicità, ma c'è un rapporto di rispetto reciproco di ciò che va in fatto. Questo porta, seguendo le aspettative dei clienti, a un livello altissimo, quindi mi sono tre sul pezzo, ma mai ci sono le aspettative per vedere da tempo più di più. E che è dare impegnativo, però in più la sfida da sfaranzie da tutto ciò che è commerciale che dar veloce. Quindi penso che fai che la ur, ma studente che è più la sfida principale, insomma, che è un compito rimo ma wichtig da portare in alto.
2: Rispetto a una col dit italiano, l'abito non fa il monaco, il guant non fece niente fuori la persona.
4: Ah, questa è una domanda da Ria. All'inizio si gugna vai che l'abito fece il monaco, però dica che non fece niente neanche d'arte. Io penso che la laurite sciocchtres sta a mesaite. E credo che sia dar wichtig se senti buon che il guant, sai nia un pedinto ostentare val che non è, poi l'hanno fatto, ci hanno visto, mi l'ha curato, ci hanno visto, mi fece bene a me capire tanto che la persona si curaia, no? Ah, non fa il monaco, insomma, chi lo... Ali dar una domanda. Io dicevo che alla rappresentaia dar troppo di te. Poi l'hanno fatto, c'è tipo di guant che è, però ciò che ti porti, la maniera che ti visti e che ti curai e che ti visti, mi dici dar troppo di ciò persona che ti
2: un guant conta, un guant baia, potessi un dì, pur se in stas, pur ciò che ti porta, ma in fuori aperto, pur ciò che altri, il vaiga. Jung in Spaje, der Guant fat a man, fat die Partikulars, un des valida later, E dall'altra parte, il spinge questa produzione di massa del guant, no? Guant a prix bas, guant che vince poi nel modo di gioco, sciurri, pur un compre d'atter. Questa è una tendenza, un po', no? Questa sbottaga a buon marcè, troppo vende la Cina in ca. Ci pensi per tutta questa tendenza?
4: Purtroppo è più la nostra cultura, in questo momento, che esporta a questo dut. Ti fai acquisti veloci, da vai due a portata di mano a tira. Io vai che, per esempio, mi smitano ormai cresciuto in show, alze usate in show, quindi i giovani crashano con questa tendenza. E due a buon marcè, io resto con noto, spur due da. Da dai priest certe sbutagas, ci dico ovviamente in spuri mituns valia del comota con precoces che costa più, che già crash tan schnell noi, quindi da una parte l'interessante, dall'altra parte sperl, in ciak alina dos fonti di inquinamento più granes l'industria tessile, già calvagn shured mez dartrup. I priest è sconvolgenti, già cam più vai, per esempio, in pensa un zamaro, un toc, che dettagli sono importanti. Chi sa, per esempio, tanto tempo che lui sta fa. Spovaghi però in ci macchinari che è in grado di produrre tanto curt tempo, in pensa io con chi soldi in su si neanche abbonato a comprare una pezza, no? Quindi è il dar sconvolgente questa cosa. In pensa che l'impice, quando si usa, avai tutto tan schnell, a perdere la ligrazza e la fadia pure orve. Ad avai val. Allì purtroppo una realtà con quella che mas sconfronte vini dei, io credo che sarà impossibile la evitare, io spero che sensibilizzare stress più in questi confronti dell'inquinamento da diminuire questa cosa in il sfruttamento minorile, già che ovviamente allì una raia da do infinita di cose, che magari porta proprio le due realtà a livelli completamente altri, ma non si può dare un mai, ti fa concorrenza, e la linea che noi intento ti fa concorrenza a chi scolossi. Io spero che veramente che si desbogni ti hai da sensibilizzare la gente tres di più a questo argomento. E io una sfida dar complicirti, dar ria sul dutinch per il discorso dell'inquinamento, appunto, non è una bella situazione, una bella realtà.
2: Questa è una parte di un altro verso, vai io senti fuori, io tresto più una sensibilità verso certe categorie di persone del tuo guanto di seconda mano, no? Tuo guanto a dure. Con la famiglia pure mi tungs, o la che il cugin arpa, il toc di guanto c'è molto in bung, da un altro cugin, o c'è in altro, ma sai, ma ti mangi veramente in chi smarcia il patuc a dure, da c'è fai una lerc. In c'è buttagas il patuc a dure, ci pensi per tu di cash?
4: Io credo che sia interessante, perché più l'altra parte l'amdaia, è più, pensi, su che i social, che qualcuno pure anni ha sfruttato d'altro, e sai nel treccio che si tira proprio fuori, che diventa tutto di massa, ecco. Magari il fatto che diventa tutto di massa, sta anche a gioco, soprattutto una categoria di persone, ovviamente non è tutto, so magari che è da un per d'anni, tanto da avere un'altra situazione opposta. Allora va buonissimo bilanciare più le due cose, di vita a guanci, secondo me va super interessante, da lui certi sbuttaggi, certi grani marchi, che tende a fare più che è interessante, che può portare sul conto, che vede, pur fortuna magari è una sensibilizzazione da ti metto un speech, io sono la prima, io mi dico, io passo in altro guanci, di mismi tanza che chissà calvagna dure, io non ho fatto d'altro, e mismi tanza Teresa Bulli, grazie a Jacques Gounod, non è neanche tanto il fatto di avere un guanto nu, ma lì mi ha dato il fatto di avere un guanto altramente da calc taves, no? Quindi calc pur la muta della mia buona compagna, e ormai diventa vedle o due, e pur mia muta nu, e quindi ti dunz una nuova vita, va buonissimo, pur fortuna calvagna infatti, e io crai calvagna sfatto d'altro. Alla una sensibilizzazione soprattutto verso un tipo di persone, di gente, no? Probabilmente che è più sensibile non tanto all'argomento del guan, ma proprio in cal dell'inquinamento, no? E da idea tre una seconda chance in do non al guan, ma probabilmente a dar troppe altre cose. Quindi il vai darbun e speriamo che il chaffo stress più forza.
2: Ehi, sono con Anita Vittur, Sarturessa e con te la prossima con il dia un discorso per la sua persona, sui passioni, so sa vai, sui studi. Baldi non stampa che si spizza io, Anita, sono per maschile io, ma con l'informatura del nostro pubblico da si incontrare una cioccolata con Anita Vittur o la giungite proprio di più sono caras che è sui abilità del cugì in questo fa il guanto tradizionale la trocht, per ciò che la Schund noch mal Ding. Jetzt haben wir trüppes Kuriosität, was er später pur in Tant, die Rungs adüm i fies, der Kaschmoment, die Jean Darbeljulang, Anita, Vittur, por Casta Cioccolata e an la prossima incontrada.
4: Darbeljulang a te, Darbeljulang a vos, alle stedale interessante e alla prossima, i s'aspetti.
2: In schon rufen alle Finger, was rekordiert mal, ke kaschuk dater Programms podais a schute dotres nosch sit internet reibz.rai.it. Eilo, verscheisen klicksung Rai Ladinia et nosch da Mediatheka chafels po dütsche Programms ke po CD na bella Aurela Kürta kiris fora le plus belle pour osch plajai. Io sono Sara Frender, a osch mo la plus bella Sara e a saldi.

Ed era il finale sospeso del poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Strauss, interpretato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andrés Orozco Estrada, in questo concerto che è stato registrato il 28 maggio di quest'anno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. E insomma sono arrivati messaggi per questo poema sinfonico che sì, forse sembra così tanto conosciuto, ma poi al di là dell'introduzione si perde un po' nella nostra memoria. Questa esecuzione invece l'ha mantenuta viva, i messaggi di apprezzamento sono arrivati, c'è chi osserva se appunto forse tempi un po' veloci in alcuni episodi, e Mariangela si chiede se appunto che cosa ne pensava Nietzsche. Cosa non avrebbe pensato di questo poema sinfonico? Il nostro cartellone, insomma, lo stiamo per chiudere. Io vi ricordo che, come sempre, i nostri cartelloni però li potete continuare ad ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound. E io vi ricordo gli appuntamenti per domani sera con la musica di Radio 3 Suite, perché a partire dalle 19 saremo in collegamento con Venezia. Dal Teatro Malibran ci sarà l'esecuzione di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, diretta da Daniele Callegari, e poi più avanti nel corso della serata, intorno alle 10:30, avremo il concerto dell'Ex Novo Ensemble con un programma tutto dedicato al repertorio contemporaneo, rapporto tra musica e live electronics, con musiche di Ambrosini, Vaglini, Miani e Pierre Boulez. Ma adesso possiamo chiudere il nostro cartellone.

apriamo adesso il nostro spazio di CD novità e lo facciamo con un CD che sta proprio uscendo in questi giorni. Si intitola In Motion e protagonista è il sassofonista austriaco Andreas Mader in compagnia di alcuni amici, alcuni compagni d'avventura. Infatti il titolo è In Motion, Andreas Mader and Friends. Il direttore è Pete Brosius e è un CD tutto dedicato al repertorio per sassofono, però non è un disco che vuole appunto esplorare il sassofono solista attraverso generi e epoche differenti, ma è un CD che vuole anche un po' cambiare il ruolo del sassofono, perché il programma messo a punto da Andreas Mader continua a far cambiare identità al sassofono, che è strumento solista ma a volte anche è uno strumento che accompagna gli altri strumenti dell'ensemble. Insomma, è un disco che contiene pagine di compositori che hanno dedicato al sassofono composizioni originali come Jacques Ibert, poi anche autori come Pierre-Marc Dubois, compositrice contemporanea Caroline Shaw, che dà anche in qualche modo il titolo a questo disco, e poi Heitor Villa-Lobos, Maurice Ravel, Emmanuel De Faya. E noi iniziamo il nostro, come dire, approfondimento di questo CD con la pagina che forse è più dedicata a un concerto che in origine è proprio pensato per il sassofono, è un caposaldo del repertorio, perché Jacques Ibert compone il suo concertino da camera per sassofono e 11 strumenti proprio per uno dei grandi pionieri dello strumento, che è Sigur Rascher. E Rascher stava cercando non solo nuovi pezzi, ma stava cercando anche un po' di modificare la percezione del sassofono, cercando anche di mostrare ai compositori come si potesse lavorare sulla sua estensione, e questo concertino da camera ne è un perfetto esempio, proprio perché il sassofono contralto solista si spinge in regioni molto acute e dialoga con gli altri strumenti dell'ensemble. Noi adesso ascoltiamo dal concertino da camera di Ibert il primo movimento, Allegro con moto, interpretato appunto da Andreas Mader e i suoi amici diretti da Pete Brosius.

Ed era il primo movimento dal concertino da camera di Jacques Ibert per sassofono e 11 strumenti, Allegro con moto, che è la traccia d'apertura di questo CD di cui stiamo parlando, In Motion. Protagonista è il sassofonista Andreas Mader, diretto da Pete Brotius e altri suoi compagni d'avventura. È un CD che appunto propone brani pensati per il sassofono, come il caso di Ber, ma anche poi alcuni arrangiamenti che Andreas Mader ha commissionato al direttore e anche ad alcuni musicisti di questo ensemble. Ed è il caso del secondo nostro ascolto, che è la Fantasia per sassofono e ensemble di Heitor Villa-Lobos, che è una pagina del compositore brasiliano pensata per sassofono, tre corni ed archi. E in questo arrangiamento però Mader e il suo ensemble hanno deciso di rivederla solo per un corno e aumentando e espandendo la sezione dei fiati. Si tratta di un altro brano pensato da un compositore per un sassofonista di rilievo, in questo caso un altro sassofonista francese, Marcel Mulle, che però non eseguirà mai questa pagina del 1948. E in questo caso adesso noi la ascoltiamo quindi in questo nuovo arrangiamento. Ancora una volta il sassofonista di riferimento è Andreas Mader. Questa sinfonia è composta da tre movimenti. Noi andiamo ad ascoltare il secondo movimento lento.

Ed era il secondo movimento della fantasia per sassofono di Heitor Villa-Lobos in questo nuovo arrangiamento pensato per questo disco dal direttore Pete Brosius. Protagonista è sempre Andreas Mader, il sassofonista. In questo CD, quindi, ci sono brani pensati per il sassofono, nuove versioni di brani, appunto, che comunque coinvolgono questo strumento come solista, e ci sono poi dei veri nuovi arrangiamenti di pagine musicali che non contemplavano questo strumento. Ed è il caso del nostro prossimo e ultimo ascolto, che è tratto dalla sonata per violino di Maurice Ravel, la seconda sonata in Sol maggiore, che in questo caso viene adattata non solo al sassofono, che non va a sostituire il violino, non prende il suo posto, ma si fonde con il violino e un ensemble, in questo caso in una nuova versione curata da Yi Kan Dang, e appunto sentiremo come in realtà il violino continua ad avere un ruolo centrale, ma si mescola anche con il timbro del sassofono, una sonata che Ravel pensa anche come un modo per immaginare anche l'America. Il movimento è intitolato Blues, e in realtà questa sonata, che viene composta tra il 1923 e il 1927, anticipa, precede il viaggio americano di Ravel, che avverrà solo nel 28, ma è un modo in cui il blues viene immaginato anche attraverso le sonorità che arrivavano a Parigi. Sono anni di grandi scambi tra Francia e Stati Uniti, pensiamo solo anche a Gershwin. In questo caso noi adesso ascoltiamo quindi il potenziale un po' blues jazzistico della sonata di Ravel in questa rilettura, che vede anche protagonista il sassofono di Andreas Mader.

Ed era l'arrangiamento per violino, sassofono, ensemble del blues, il secondo movimento della sonata in sol maggiore di Maurice Ravel, uno dei brani contenuti in In Motion, il CD novità di cui vi abbiamo parlato, protagonista Andreas Mader and Friends. E allora nominiamoli questi amici, perché Andreas Mader al sassofono, contralto, tenore, soprano, e poi Cecil Vondervall al violino, Ven Ungal ancora al violino, Nikita Jerkusov alla viola, Chaul Won Pyun al contrabbasso, Alberto Navarra al flauto, Ivan Chernev all'oboe, Max Mausen al carinetto, Nurkot al fagotto, Cristiana Custodio al corno e David Busawon alla tromba, diretti da Pete Brosius, un CD Challenge Classics uscito proprio in questi giorni. E adesso possiamo chiudere il nostro spazio CD novità e passare all'appuntamento che riprende questa sera, l'appuntamento del teatro del giovedì, il teatro di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, e lo facciamo tornando alle origini di Futuro Presente, ovvero la rassegna dedicata alle nuove scritture per la scena italiana. Infatti ascolteremo questa sera, riascolteremo Carbonio di Pier Lorenzo Pisano, che aveva inaugurato la prima edizione del progetto nell'aprile del 2022, una produzione del Piccolo Teatro di Milano che arrivava in quell'occasione forte dalla vittoria di uno dei più importanti riconoscimenti per la drammaturgia italiana, che è il premio Riccione per il teatro, che si aggiudicò nel 2021. E nel frattempo Pier Lorenzo Pisano ha continuato a muoversi tra teatro, cinema, narrativa. Ricordo che è uscito quest'anno il suo nuovo romanzo per Einaudi, La somma delle cose, e Pier Lorenzo Pisano è anche un direttore artistico, il direttore artistico junior del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale. Proprio a Napoli sta per inaugurare un festival, il TXT Festival, Il piacere del testo, una nuova rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, che sicuramente sarà un osservatorio che guarderemo per alimentare il nostro archivio per le prossime scritture teatrali. Ma a questo punto ascoltiamo Carbonio di Pier Lorenzo Pisano.

0: Carbonio, scritto e diretto da Pier Lorenzo Pisano, con Federica Fracassi, Mario Pirrello, Pier Lorenzo Pisano. Una produzione del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, con la collaborazione di Rai Radio 3. Le immagini descritte nel testo sono disponibili sul sito www.carbonteatro.wordpress.com. Luogo. Lui e lei sono seduti al centro di una stanza nera. Tempo. Una settimana da oggi.
1: Racconta.
2: Cosa devo raccontare?
1: Racconta le dinamiche dell'incontro.
2: L'hanno visto tutti.
1: È importante.
2: Ci sono i video.
1: Mi serve un racconto in prima persona. Cosa hai provato? Com'è stato? Cosa hai visto? Cosa hai sentito? Considera per favore tutti e cinque i sensi. E dimmi anche cosa hai pensato.
2: È successo una settimana fa.
1: Hai dimenticato?
2: No, non è quello, però...
1: Racconta.
2: Cosa devo raccontare di specifico?
1: Racconta cosa hai visto.
2: C'era tanta gente intorno.
1: Ma sei tu che l'hai incontrato?
2: Sì, ma gli altri hanno visto bene. L'hanno visto meglio. C'è quel video.
1: Abbiamo visto i video. E le foto e le registrazioni. Abbiamo visto tutto il materiale digitale che c'è. Ci manca soltanto una cosa. Il tuo racconto. Ci manchi tu. Racconta.
2: È stato molto rapido, molto veloce.
1: Sì.
2: E non so esattamente descrivere. Cioè, è stata una cosa nuova.
1: Sì.
2: Una cosa che non era mai successa prima, nel senso che non ho termini di paragone. Non so se mi spiego.
1: Sì.
2: È come se... non era uno dei nostri. Cioè, veniva da un'altra parte. E in qualche modo lo sapevo, era... istintivamente lo sentivo. Penso che l'abbiano sentito tutti.
1: Sì.
2: Per questo dico, magari qualcuno che era vicino, che ha visto, può essere più d'aiuto.
1: Continua a raccontare.
2: Non so che altro dire.
1: Continua a raccontare, per favore.
2: Ho pensato tante cose, ma non...
1: Continua, ti prego. Racconta un altro po'.
2: Senti, ci ho pensato così tanto che ho perso la sensazione vera. La cosa che ho provato sul momento. E poi ho fatto un errore. Forse.
1: Che errore?
2: Ho guardato tutti i video. Tutto quello che ho trovato su internet.
1: E quindi?
2: E quindi è successa una cosa strana. Cioè, li ho guardati così tanto per provare a capire, per capire che cos'era successo, che ora, che se ci penso, mi sembra di vederlo da fuori.
1: Cioè?
2: Cioè, è come se avessi sovrascritto il mio ricordo. Mi ricordo più i video che la realtà. Se ci penso ora, mi viene in mente il video.
1: Concentrati. Cosa hai visto? Racconta.
2: Niente. C'è solo il video.
1: Non è possibile.
2: Li ho visti centinaia di volte per cercare di capire. Li ho imparati a memoria, anche il suono, le voci. Ricordo quelle del video.
1: Cos'è che non riuscivi a capire? Cosa pensavi?
2: Io non so esattamente cosa ho pensato lì sul momento. Posso dirle che cosa ho pensato dopo?
1: Dammi del tu. Racconta.
2: Dopo... non so quanto dopo... mi sono reso conto di una cosa. Non so se è una spiegazione che mi sono dato io o se è davvero quello che è successo, però mi sono accorto che mi mandava fuori di testa.
1: Era per il suo aspetto fisico?
2: No, no... in qualche modo aveva una sua simmetria.
1: Un odore particolare. Gli odori non si sentono in video.
2: Non ricordo nessun odore in particolare.
1: Faceva freddo? Emanava calore?
2: No.
1: Cosa aveva di destabilizzante?
2: Ecco, sì, forse questa è la parola giusta. Io lo guardavo e mi sentivo come se avessi perso l'equilibrio. Ma non so se davvero mi sentivo così, o se questo è quello che ho pensato dopo, come se fosse una sensazione a posteriori. Mi spiego?
1: Continua a raccontare.
2: È che io e lui non avevamo niente in comune. Niente. E ogni piccola particella del mio corpo in qualche modo lo sapeva.
1: Che non era una forma di vita a base di carbonio.
2: Non sapevo niente di questa cosa. Però è come se la sapessi. Sì.
1: Quindi è così che ti ha fatto sentire? Male, disequilibrio, dolore?
2: Una mancanza di equilibrio. Sì. È una forma di dolore.
1: Mi serve che tu sia più specifico. Cosa hai provato durante l'incontro ravvicinato?
2: Questo dolore e anche paura.
1: Volevi scappare?
2: No. Era una paura diversa.
1: Raccontami.
2: Io penso che tutti, anche i bambini, si fanno una specie di idea di come sono per gli altri. Anche quando guardi, che ne so, un cane, ti immagini per un momento come ti vede lui, no? Dal basso, che scodinzola. In qualche modo ti metti al suo posto. Però quando ho incontrato questa cosa, questa creatura, ho sentito per la prima volta che io non sapevo cosa potevo essere per lei. Che non riuscivo a mettermi al suo posto e lei al mio. Che non potevo immedesimarmi. Che eravamo due mondi separati. Ho avuto come la certezza all'istante che io e quella cosa eravamo diversi per sempre.
1: Pensi che non ci siano possibilità di comunicazione?
2: No.
1: Questa domanda è molto importante. Pensaci bene. Credi che non ci siano possibilità di comunicazione? Non devi rispondermi subito. Possiamo tornarci anche dopo.
2: No.
1: Non vuoi tornare su questo argomento?
2: No, non ci sono possibilità di comunicazione. Sono diversi.
1: Sono diversi?
2: Sono un'altra cosa.
1: Possiamo provare?
2: Non lo so. È come se non fosse nemmeno lì.
1: Perché sei così incerto su tutto tranne che su questo punto?
2: È una specie di presentimento.
1: Racconta, per favore.
2: Nel momento in cui ho incontrato quell'essere e l'ho percepito come una cosa lontanissima, una cosa distante, ho sentito anche che tutto il resto, che la nostra squadra, per la prima volta era una cosa sola.
1: Quale squadra?
2: Noi, quelli del carbonio, gli animali e le piante.
1: La vita sulla Terra?
2: Sì, ho sentito che tutta la vita sulla Terra si era unita in un istante contro di lui. Che c'è un filo, una cosa in comune, che esiste davvero.
3: Foto numero 1. Prima traccia di carbonio sulla Terra. Autoritratto del carbonio.
4: 4,5 miliardi di anni fa. Ecco la foto della prima traccia di carbonio sulla Terra. Prima foto di una lunga serie di foto che ovviamente non potete vedere perché siete in radio, ma che potete trovare al sito www.carbonteatro.wordpress.com. E altrimenti vi chiedo di fare uno sforzo insieme a me, un po' di immaginazione e ce la risolviamo in scioltezza. Ecco in foto, quindi, la primissima comparsa di questo elemento frastagliato. Questa foto è uno zoom infinito su quella che è, fidatevi, essenzialmente una faccia di Trump incisa su una roccia. Caratteristica interessante delle forme di vita a base di carbonio È la costruzione di senso a caso, su qualunque cosa. La ricerca ossessiva di finalità nel movimento, nella vita, nelle immagini. E quindi ecco un Trump sdraiato che guarda verso il basso, con il ciuffo che va in fondo a sinistra. Costruzione disperata di senso, fa una tenerezza, guarda. Costruzione di un senso in un universo tutto sommato casuale. Costruzione di senso dove non c'è. Piccola occasione per l'universo di dotarsi di senso qualora volesse. Diciamo, piccola offerta di senso da parte del carbonio a un universo tutto sommato freddo, indifferente e in espansione incontrollata. Piccolo suggerimento di senso qua e là da parte delle forme di vita al carbonio verso un universo di elementi incoscienti, esplosivi, autodistruttivi, un universo di tante stelle come piccole fabbriche di calori e di nuovi elementi, tentativi casuali di creare nuove cose ma senza nessuna progettualità. E allora, piccola offerta di progettualità da parte del carbonio, per favore, non chiediamo di essere al centro, abbiamo capito che siamo in periferia. Ma per favore non schiacciateci con i vostri ingranaggi casuali. Piccola preghiera, rivolta verso un plurale, non per forza maiestatis, ma in caso va bene anche maiestatis, basta che non moriamo. Piccola lotta, piccola fissa, personalissima del carbonio, per la sopravvivenza a tutti i costi. Lotta disperata contro un universo tutto sommato sgradevole. Piccole idee, piccolo brainstorming qui sulla Terra, frisa salatini da spizzicare mentre si cerca di capire come non essere distrutti, come non autodistruggersi, come far passare il tempo senza annoiarsi, approfondire quel fatto di vivere un giorno in un bel appartamento, ma poi anche capire come pagare l'affitto di quell'appartamento. Tutto sommato, questi sono i tipici problemi del carbonio. Piccole idee. Gettate nella buca dei consigli dell'universo, un pozzo senza fondo che tanto non legge e che tanto non esiste nemmeno. Tutte le nostre trasmissioni si allontanano dalla Terra e non vanno da nessuna parte, non interessano proprio a nessuno. Renditi conto di questa cosa. Tutto quello che fai non interessa veramente a nessuno. E allora, perché? Tutta la fatica di venire fuori e sviluppare la vita multicellulare e tutto l'accumulo di stress per staccarsi da questa roccia e legarsi con altri elementi e far venire fuori l'autocoscienza, se poi alla fine non c'è dialogo con il resto degli elementi, se poi alla fine il carbonio parla da solo e nessuno gli risponde.
1: Ci sono altre sensazioni che hai provato?
2: Non così forti.
1: Ma ci sono?
2: Forse, sì.
1: Racconta.
2: Ho sentito una grande rabbia.
1: Ti sentivi minacciato?
2: Non lo so, ma è... È come quando da bambino vuoi schiacciare le cose.
1: Quali cose?
2: Come quando schiacci un insetto, da piccolo.
1: Volevi schiacciarlo?
2: No, io non riuscivo a muovermi. Non riuscivo a fare niente. Queste sono sensazioni che mi sono arrivate dopo.
1: Come se tutte le reazioni fossero in ritardo.
2: Ecco, sì.
1: O forse sono tue rielaborazioni successive.
2: Forse.
1: Un modo per superare una grande paura.
2: Non lo so, non lo so.
1: Se hai reazioni successive.
2: Forse.
1: Un modo per superare una grande paura.
2: Non lo so, non lo so.
1: Se avessi potuto fargli del male, schiacciarlo,

0: Pensavi che ti potessero fare del male?
1: Non pensavo niente. Stavo male e basta.
0: Però durante l'incontro non hai sofferto, non sei stato male, giusto? Me lo puoi confermare? Te lo chiedo ancora per essere sicura. Tutta la paura e la rabbia sono arrivate dopo.
1: Sì, l'incontro non me lo ricordo nemmeno troppo.
0: Troppo stressante per ricordarlo bene. Come se lo avessi rimosso.
1: Credo di sì.
0: C'è stato un momento in cui hai pensato che non fosse reale, che fosse un'allucinazione o uno scherzo?
1: No.
0: Mai, nemmeno per un istante.
1: No.
0: Perché no?
1: Perché avevo la pelle d'oca senza motivo. E non per il freddo. Come se fosse un avvertimento del mio corpo. Ecco, questa è una cosa che mi sono ricordato guardando il video.
0: Nel video non si vede che hai la pelle d'oca.
1: Sì, ma c'è un momento in cui piego un po' le gambe e mi stringo e in quel momento lì. O
0: Eri pronto ad attaccare.
1: a scappare.
0: Ma non l'hai fatto.
1: No, sono rimasto lì.
0: Non riuscivi a muoverti.
1: Sì, è stata una cosa tremenda.
0: Ti sentivi impotente.
1: Mi sentivo incapace di comandare il mio corpo.
0: Forse fa parte anche questo della sensazione di disequilibrio che mi hai raccontato.
1: Sì, ci ho pensato molto.
0: Ti sai dare una spiegazione?
1: Forse.
0: Racconta, per favore.
1: È che forse noi non siamo fatti per avere a che fare con queste forme di vita non a base di carbonio. E penso che l'istinto decida più cose di quelle che sembra. Il mio corpo si è preparato a reagire come quando c'è un animale pericoloso, non lo so, come se avessi visto un leone. E poi ha sentito che quella cosa non era di questo mondo ed è rimasto bloccato, come se non sapesse che cosa fare.
0: Parli spesso del tuo corpo in questi termini? Come
1: Che vuol dire?
0: se fosse una cosa separata da te.
1: In che senso?
0: Come se non ne avessi il pieno controllo.
1: In una situazione come quella, credo che nessuno avrebbe avuto il pieno controllo del suo corpo.
0: Hai mai vissuto esperienze extrasensoriali? Momenti in cui ti sei visto dall'esterno? Hai visto te stesso, magari dall'alto?
1: No, che io ricordi, no.
0: Ne sei sicuro? Magari da bambino, magari pensavi fosse stato un incubo.
1: Non credo, no.
0: E non ti è successo nemmeno recentemente.
1: No.
0: E intendo dopo l'incontro.
1: No.
0: Di solito le persone che hanno incontri ravvicinati hanno avuto esperienze del genere. Spesso gli episodi dei rapimenti alieni in realtà sono riconducibili a fenomeni di questo tipo.
1: Non mi sembra il mio caso.
0: In effetti no.
2: Foto numero 2. Foto di gruppo del carbonio.
3: 1972. Il carbonio si stanca di parlare da solo e spara nello spazio un disco d'oro pieno di immagini, il disco Voyager, per testimoniare le sue conquiste di fronte ad un universo tutto sommato poco impressionabile. Ed eccoci qua. Ecco una delle foto inviata agli alieni e al cosmo. Eccoci tutti insieme. Quattro pesci, un rospo, un coccodrillo, un'aquila, una capra e due tizi. Questo è. Ed effettivamente nel 1972 la prospettiva rinascimentale era stata scoperta, e anche i colori. Però si è scelto comunque di assegnare questo compito, evidentemente, a un ragazzino di 7 anni. Voi non potete vederli, per fortuna, ma sono personaggi sospesi nel nulla, proporzioni sballate. Gli alieni penseranno che siamo bidimensionali, forse è una tecnica di depistaggio. In realtà l'idea iniziale, la vera chiave di lettura, era che questa immagine dovesse spiegare l'evoluzione, cioè da quel pesce informe lì, passando per il primo disgraziato anfibio che ha messo le gambe, poi il classico percorso aquila, capra, uomo e donna, con la donna in cima all'albero evolutivo. Anche se probabilmente, visto così, sembra più uno spot del creazionismo. Guarda come salutano quei deficienti, fanno ciao con la manina, ciao, siamo qui, eccoci qua, siamo qui. Tutti insieme, nello stesso momento appena creati, eccoci qui. Sagomini ancora da colorare.

0: ancora da definire bene, tutti i dettagli da inventare. Siamo noi, siamo la squadra del carbonio e probabilmente saremo tutti fatti a pezzi da quel coccodrillo.
1: Posso fare io una domanda?
2: Non abbiamo ancora finito. Ma sì, certo.
1: Dov'è andato?
2: La creatura?
1: Sì. Voi sapete dov'è?
2: Non ti posso rispondere.
1: Ma io ho bisogno di saperlo.
2: Perché?
1: Ho paura che torni.
2: Pensi che ci possa essere un legame tra di voi?
1: Non lo so, ma vorrei essere sicuro che è lontano.
2: Mi dispiace, ma non ti posso rispondere.
1: Ma lo sai?
2: Non ti posso ancora rispondere. Stiamo aspettando dei riscontri.
1: Non lo sapete. Io non ci posso credere. Non sapete dov'è. E state qui a torturare me mentre quella cosa è in giro per il pianeta.
2: Stai vivendo queste domande come una tortura?
1: No, non volevo dire quello. No, ma che nessuno sappia niente. Mi manda fuori di testa.
2: Non è quello che ho detto.
1: Tu non lo sai com'è stato.
2: Sto cercando di capirlo.
1: Sì. Perché
2: Perché mi hai fatto questa domanda?
1: ho paura.
2: Ma perché mi hai chiesto proprio questo? Avresti potuto farmi domande su di te. Se avrai conseguenze per la tua salute, se sei al sicuro qui, potevi chiedermi tutto. Invece la prima cosa che mi hai chiesto è: dov'è quella creatura? Lo
1: Perché sento che c'è ancora. Sì.
2: senti?
1: Sì,
2: Fa parte di quella sensazione di legame con tutta la terra che mi raccontavi prima? Ma
1: credo di sì.
2: non sai dov'è? Perché
1: No.
2: non me ne hai parlato subito?
1: Perché non è reale. È un istinto.
2: Certo, ma non sappiamo niente di come funzionano queste cose. Sei il primo della storia.
1: Possibile che non si sia potuto calcolare la traiettoria? Da dove è venuto? Dove è andato?
2: Perché mi fai queste domande?
1: È quello che vogliono sapere tutti. Tutto il mondo lo vuole sapere.
2: Tutto il mondo vuole sapere cosa hai vissuto tu. È per questo che siamo qui.
1: Io sono stato di merda. Ecco qua. Questo ho vissuto io. Adesso tutto il mondo lo sa. Valla a dire a tutto il mondo.
2: Sei stanco?
1: Sono stanco. Sono stanco di girare in tondo. Sono stanco di parlare di quei 2 minuti della mia vita che nemmeno mi ricordo.
2: Ho una lista di commenti, materiale scritto e nuovi avvistamenti selezionati. Vuoi aiutarmi indicandomi quali ti sembrano più simili alla tua esperienza? Se
1: Dobbiamo farlo adesso.
2: non vuoi farlo adesso, possiamo farlo tra un po'.
1: Non ce la faccio ora. Non ho voglia di leggere.
2: Stai avendo difficoltà a leggere?
1: No, sono solo stanco.
2: La lettura ti affatica più del solito?
1: Sì, come tutto il resto delle cose.
2: Ma leggere in particolare ti affatica? Facciamo
1: Non saprei.
2: una prova. Fai fatica a leggere quello che ho scritto?
1: Un po' sì.
2: Perché?
1: Le parole ballano avanti e indietro.
2: Puoi essere più specifico?
1: Non so, certe volte mi sembra ci sia scritta una frase e certe volte un'altra. Due
2: Due frasi diverse.
1: frasi simili. Cambia qualche lettera, le forme delle lettere.
2: Hai problemi di vista?
1: Mai avuti? No.
2: E adesso, in questo momento, hai la vista appannata, un po' sfocata?
1: Ogni tanto vedo qualche cosa sfocato.
2: Ad esempio?
1: Non lo so, i contorni delle cose, il contorno del tuo braccio, cose così.
2: E questo è iniziato dopo l'incontro.
1: Sì, mi hanno già fatto queste domande all'ospedale militare.
2: Ma hai ancora questi sintomi?
1: Ogni tanto.
2: Ok. Te la senti di visionare del materiale? Non devi leggere, solo guardare video.
1: Magari dopo.
2: Anche il video ti infastidisce?
1: Magari dopo.
2: Ok. Vuoi un po' d'acqua? Foto
1: Sì.
3: numero 3. Tignosità del carbonio.
0: Già dal nome il carbonio suona come qualcosa che si incastra. che ti si attacca e non ti lascia più. E in effetti c'è una qualità assillante, un perseguitarsi le unghie fino a far uscire il sangue da parte del carbonio. E in questa foto della Grande Muraglia c'è quell'ossessione per le forme geometriche regolari, per una pulizia, per spazzare a terra, per combattere contro la polvere, contro se stessi, contro la pelle morta e contro la fine delle cose, una tendenza a mettere ordine, a fare a pezzi le cose senza forma e risistemarle, catalogarle, inserirle in un senso, creare strade, all'inizio strisciandosela sempre nello stesso posto, di solito vicino a un fiume, per lavarsi e bere compulsivamente. E insieme alle strade poi vengono le case, le comunità, le città, e poi ce ne sono tantissime, si moltiplicano, e poi servono le mura. E queste in foto sono le mura più lunghe del mondo e anche le più inutili. Sono obsolete, ormai un camminamento turistico. Però consegnano qualcosa. Parlano della volontà di controllo, di spezzettamento di pietre, di riassestamento in una struttura ordinata. E di contenimento dei nemici, della città, di tutto il mondo fuori. In effetti è un sogno antico, quello di contenere tutto quello che c'è fuori. È un sogno cellulare. Il nucleo, da dentro alla membrana, vuole che l'esterno non lo possa mai toccare. Con gli organelli, l'apparato del Golgi e tutte quelle cose lì che se le tiene preziosissime, santissime, e il DNA al centro, un minuscolo dittatore nel palazzo proibito circondato dalle muraglie, che urla tutto il tempo i suoi ordini, sempre gli stessi, finché quelli intorno a lui non si adeguano e allora producono piastrine, eccetera, eccetera, e tutte le cose della vita. Noi siamo in balia di un dittatore pazzo che è fatto proprio di carbonio, 5 atomi di follia protezionista. 5 atomi terrorizzati che ti fanno mettere le pattine quando entri, anzi, nemmeno quello, non ti fanno proprio entrare, se entri nella cellula, quella esplode. 5 atomi di tipico dittatore pazzo asserragliato nel bunker, che non capisce niente della realtà di fuori, del mondo inorganico non ne sa niente, però si crede di doverla comandare e allora intaglia la pietra e costruisce chilometri di mura e ti dice pure che è una delle 7 meraviglie, sempre secondo lui.
2: Perché l'hai toccato?
1: Non lo so.
2: Se eri bloccato dalla paura, perché hai alzato la mano verso quell'essere?
1: Ma non lo so.
2: È stato dopo il contatto che hai avvertito quell'ostilità?
1: Non so mettere in ordine le cose. Te l'ho già detto, mi è arrivato tutto insieme.
2: Pensi che anche lui abbia provato una sensazione simile? Che tutto il suo sistema molecolare, il suo mondo, si sia coalizzato contro di noi? Contro la nostra squadra, come dicevi prima?
1: No.
2: Perché no?
1: Ma perché non credo che lui ragioni come noi. Non credo niente su quella cosa. Te l'ho detto, non riuscivo a immedesimarmi e non ci riesco neanche adesso.
2: Io ho una teoria. Non so se condividerla con te può essere d'aiuto o meno. Vuoi sentirla?
1: Sentiamo.
2: Io credo che tu abbia toccato quell'essere per curiosità.
1: Tutto qui? Questa è la tua teoria?
2: Sì.
1: Non mi sembra questa teoria così complessa.
2: Non deve essere complessa.
1: Non lo so. Ero curioso? Forse sì, non ricordo.
2: Tu hai visto qualcosa che nessuno ha mai visto. Qualcosa che ogni atomo del tuo corpo reputava estranea. Una forma di vita costruita su principi diversi dai nostri. E hai fatto quello che fanno i bambini. Per curiosità hai allungato la mano. Era la curiosità di tutta la tua chimica, di tutta la tua specie, di tutto questo pianeta. Eri curioso, perché davanti a te c'era la cosa più incomprensibile e assurda che sia mai stata sulla Terra. E la dovevi toccare, a tutti i costi. Per curiosità e basta, perché gli esseri umani funzionano così. E poi il tuo istinto ti ha avvertito del pericolo. Non c'è niente di strano dietro. È la curiosità. È la natura umana. Pensi di poterti rispecchiare in questa idea?
1: Sicuramente sono un essere umano.
2: Uno dei nostri.
3: Foto numero 4. Bisogno di senso del carbonio e spietata mancanza di un senso.
0: Ecco 3 persone che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. 3 matti, matti veri. C'è una che lecca un gelato mentre guarda negli occhi quello davanti. Poi c'è un tizio al centro che ha deciso che il modo migliore di mangiare un toast è quello di dargli un bel morso da un lato, rigirarselo al lato opposto e zac, via un morso dall'altro lato, il tutto usando una mano sola, anzi tre dita, per essere costretto a usare la bocca come punto fondamentale di appoggio. E poi a destra, che lo dico a fare, c'è un pazzo furioso che beve a canna da una brocca d'acqua di vetro. E non sembrano esserci tavoli, quindi se la porta dietro abitualmente. E tutta questa scena, le loro posizioni, i loro rapporti, sono un enigma. Cosa vuol dire? È incredibile come, nonostante non ci sia un senso in questa immagine, non possiamo fare a meno di collegarli in qualche modo. Sono parenti? Sono nemici? È una rimpatriata delle medie? È un rituale? Perché quello a destra indossa gli occhiali da sole? Qual è esattamente il pasto in cui si consumano insieme un gelato e un toast? E poi un gelato e un toast si possono mangiare in piedi, ma la brocca? Il tizio a destra è quello che si fa più fatica a comprendere. Ma, per fortuna, il senso per il senso del carbonio viene in aiuto anche qui, come un impulso invincibile. E allora questa è la situazione. La donna a sinistra e l'uomo a destra sono una coppia. Lei lo sta provocando leccando il gelato. Lui dimostra la sua virilità sollevando con una mano la brocca e buttandosi l'acqua in faccia. E l'uomo al centro ha cambiato verso del toast perché prima gli è caduto a terra, però poi l'ha raccolto entro i famosi 5 secondi, l'ha girato dall'altro lato ed è ancora buono, e intanto sta lì e osserva la tensione sessuale tra la coppia come un guardone, sfoga tutto sul panino. Oppure possiamo considerare la realtà della foto. Probabilmente c'era poco tempo per fare gli scatti, perché il gelato si scioglie e il tizio a destra può stare in quella posa ridicola per pochissimo. Magari l'hanno scattata al secondo tentativo. Ecco perché quello al centro ha un morso sul panino dall'altro lato, perché è il secondo morso che dà. E questa potrebbe essere una spiegazione razionale, semplice, al senso della foto, ma anche triste. Perché al carbonio le spiegazioni razionali non piacciono, non gli interessano proprio. Il carbonio vuole essere stupito, vuole la meraviglia, il carbonio vuole cose assurde, magiche, derive dei continenti, glaciazioni, esplosioni di stelle, galassie a spirali e Big Bang.
2: Qual è il senso di questo incontro, secondo te? E perché proprio lì? Perché in quel posto? Sembrava quasi un appuntamento. Sembrava fosse venuto apposta per quello.
1: La gente continua a provare a dare un senso a questa cosa, quando se c'è qualche cosa da capire che non ha un senso. Lo sto dicendo da quando sono entrato qui. Noi non possiamo capirlo. Non possiamo immedesimarci. Se c'è una cosa che potete tirare fuori da me è questa. Ti sto dicendo che quell'essere non ragiona come noi.
2: Sì, sono d'accordo sul fatto che forse non ragiona come noi. Ma dobbiamo immaginare che abbia un senso. Anche questa è natura umana. Noi siamo fatti così, non possiamo farne a meno. Forse hai ragione, quella creatura non ha un senso. Forse è un essere di pura sopravvivenza che si sposta casualmente per l'universo, ma per noi è impossibile da accettare. E se avesse un obiettivo? È un rischio troppo grande da correre. Possiamo partire dalle cose che comprendiamo. Perché tu eri lì? Vogliamo ripercorrere la tua giornata?
1: Stavo andando a prendere mia figlia.
2: È una strada che fai sempre?
1: Sì.
2: Sempre a piedi?
1: Sì.
2: E quando è che hai capito che c'era qualcosa di strano?
1: Il cellulare non prendeva.
2: A che ora ha smesso di funzionare?
1: Mi hanno già fatto tutte queste domande.
2: Magari parlandone ancora viene fuori qualcosa di nuovo.
1: Me le hanno fatte mille volte. Ormai ho imparato a memoria anche questo, anche questo racconto. È sempre lo stesso.
2: Pensi che non possa essere utile?
1: Penso che all'inizio avevo dei dubbi sugli orari, sui dettagli, su cosa avevo mangiato, su com'era la creatura. Piano piano me li hanno fatti passare tutti. A furia di farmi raccontare le stesse cose, ho scelto una versione e non l'ho più cambiata.
2: Allora concentriamoci su una cosa sola.
1: Sì.
2: Su una cosa che mi interessa.
1: Sì.
2: Quando hai avuto l'incidente? 3 anni fa, giusto? Nella macchina.
1: Non ne voglio parlare.
2: Per favore. È importante. Per favore. Quando sei svenuto sott'acqua, nella macchina. Quando sei svenuto per mancanza di ossigeno. Ho letto che da allora ogni tanto hai problemi respiratori. Che ti senti come se ti mancasse il fiato. Ti capita ancora di soffrire di queste crisi? Lo so che è difficile pensarci, ma ascoltami. Prova ad ascoltarmi. Devi solo rispondere a una domanda, sì o no? Questa era una delle tue crisi respiratorie o era qualcosa di diverso? Avevi difficoltà a respirare per qualche altro motivo?
1: Non lo so. C'è differenza?
2: È una distinzione importante. Prova a ricordare. Ti sei bloccato, ok, e poi cos'è successo? Hai avuto una crisi oppure è successo qualcos'altro?
1: Non lo so.
2: Ascoltami. Io penso che non ci fosse ossigeno nello spazio intorno alla creatura. Penso che tu sia stato male perché non c'era più ossigeno da respirare. Non c'era niente. Eri immerso nel nulla. Puoi rispondermi, per favore?
1: C'era aria. Ho avuto solo un inizio di crisi, ma mi è passato. Avevo solo paura di prendere fiato.
2: Questo è molto importante. Scusa se ho tirato in ballo l'incidente, ma è fondamentale per capire la natura di quello che hai incontrato.
1: Era fondamentale?
2: Sì.
1: Io penso che sia sadico.
2: Mi dispiace se pensi che lo sia.
1: Io penso che riportarmi, farmi pensare a quell'incidente sia crudele.
2: Non volevo, ma è un dato importante della tua storia. Ne avremmo dovuto parlare comunque prima o poi.
1: Avresti potuto farmi la domanda in mille altri modi.
2: Mi dispiace.
1: Da quanto tempo sono qui?
2: Da poco.
1: Che ora è?
2: Ma è passata una mezz'oretta.
1: Per quanto tempo ancora devo stare?
2: Solo il tempo che serve.
1: E serve per che cosa?
2: Per capire cosa è successo, per proteggerti da quella cosa.
1: Non sei in grado di proteggermi. Nessuno è in grado di proteggere nessuno.
3: C'è un leggero tremore nella stanza, quasi impercettibile. Il tavolo vibra un po'.
2: Se ci aiuti...
1: Io ti sto aiutando. E tu mi hai soltanto fatto del male. E mi hai riempito di cazzate. E di teorie inutili. Voi non siete in grado di proteggermi. Siete solo spaventati. Anche più di me. Almeno io l'ho visto. So che cos'è.
2: Sì, è vero. Tu sai cos'è. E noi stiamo cercando di capirlo.
1: Ma te l'ho già detto! Non c'è niente da capire! Lui è un'altra cosa!
2: Niente è completamente diverso.
1: Quella cosa sì. Quella cosa lo è. È per questo che lo chiami creatura. Fanno tutti mille giri di parole per non dire alieno. Perché se è un alieno, è finita. È così. Se è un alieno, abbiamo perso.
2: Sì. Alieno vuol dire qualcosa di altro da noi. Per sempre. Non c'è speranza in quella parola. Ma noi dobbiamo provare a capire per sopravvivere.
1: La curiosità.
2: Sì. Se hai provato a toccarlo, vuol dire che qualcosa da scoprire c'è.
3: Foto numero 5. Tendenze autodistruttive del carbonio.
0: Ecco la foto di un alpinista in cima ad una sporgenza montuosa impossibile. Ecco la foto del suicidio più faticoso della storia. Ecco un uomo probabilmente ritratto nell'attimo prima di cadere giù e sfracellarsi sulle rocce. Ormai è già troppo tardi. Ha deciso di buttarsi di schiena per non vedere. È già troppo indietro col busto perché possa fermarsi, una cosa tremenda. Ha avuto il coraggio di scalare una montagna a mani nude e, apparentemente senza attrezzatura, ma non ha avuto la forza di girarsi e vedere le rocce aguzze che si avvicinavano durante la caduta. E questo deve essere un uomo al pieno della sua forma fisica per essere riuscito nell'impresa, ma che comunque ha deciso di farla finita. Che disastro. E intanto, immaginando il fotogramma successivo a questo, fotogramma dopo fotogramma, lui sta cadendo. Sta pensando a quando era bambino, a quando le porte erano tutte aperte, al rapporto con i suoi 5 fratelli, alla delusione di sua madre, alla scuola delle suore bacchettate sulle mani e ai mandarini rubati nell'orto dei vicini. Sta cadendo ed è felice, finalmente. Sente l'aria che gli fischia tra le orecchie, come quando i suoi genitori se lo passavano ridendo e gli facevano vola, vola, vola. E adesso vola, piccolo alpinista, vola verso la tua pace in fondo alla montagna. Perché il fatto, uno dei fatti principali del carbonio, è che si vuole male e che per sua natura non è mai soddisfatto. Ci sono dei brevi lampi di felicità, in un attimo sono passati. La prima montagna scalata con tuo padre, e l'attimo dopo sei sul K2, e l'attimo dopo non vuoi più vivere. Perché purtroppo la nostra natura è la ricerca di un miglioramento continuo, ma è la pigrizia assoluta, cioè non abbiamo voglia di fare niente. Vorremmo stare sempre seduti nella stessa posizione, ma la nostra struttura fisica dopo un po' ci fa indolenzire, la nostra cultura dopo un po' ci fa il senso di colpa, e se anche arriviamo a una forma di felicità non ci basta mai, altrimenti saremmo rimasti pesci. E quindi più o meno seguiamo tutti lo stesso percorso. Scaliamo le montagne più assurde, arriviamo in cima, ci diciamo vabbè, ma era tutto qui, e giustamente poi ci buttiamo.
1: Credi che siano già stati qui?
2: Non lo so. Probabilmente no. Ma ci sono delle teorie riguardo all'essere che hai visto.
1: Tipo le solite scemenze delle piramidi?
2: No, qualcosa di più serio. Conosci la scala di Kardashev?
1: Cos'è?
2: È un sistema di classificazione. Un sistema per classificare lo sviluppo delle civiltà. Per gradi va da 1 a 4. Il grado 1 è una civiltà planetaria. Il grado 2 è una civiltà che controlla un intero sistema solare. Le civiltà di grado 3 hanno una quantità di energia infinita, possono viaggiare nell'universo col loro stesso sistema, spostarsi, creare colonie.
1: Esistono civiltà del genere?
2: Beh, questa è solo una classificazione ipotetica. Noi non sappiamo niente su altre civiltà costruite da altre forme di vita. Ci basiamo sull'unico metro di giudizio che sembra oggettivo.
1: Cioè?
2: Il consumo di energia. Secondo questa classificazione, le civiltà 1 sono in grado di sfruttare tutte le energie del loro pianeta d'origine. Le 2 controllano l'energia della loro stella di origine e quindi tutto il loro sistema. Quelle di grado 3 attingono alle risorse di tutta una galassia. E le 4 controllano più galassie. Mano a mano che si cresce, serve più energia, come nella vita. Al liceo ti basta la paghetta, più vai avanti, più hai bisogno di soldi.
1: E a quale grado di sviluppo pensi possa appartenere quella cosa?
2: Alla 1 o alla 2. Questa è l'unica certezza che abbiamo.
1: Perché non di più?
2: Perché se esistesse una civiltà più avanzata, capace di smuovere strutture nello spazio per sfruttare l'energia delle stelle, ci saremmo già accorti della sua presenza. L'esistenza di quell'essere e la mancanza di tracce di civiltà più avanzate significa che deve essere 1 o 2. Una civiltà planetaria o sistemica. E questa è una buona notizia. Non sono troppo avanti rispetto a noi.
1: Noi cosa siamo?
2: Noi siamo 0.
1: Non siamo nemmeno dentro una scala che abbiamo inventato noi?
2: Noi controlliamo a malapena l'energia del nostro pianeta e con poca efficienza. Grado 0. Tra qualche centinaio di anni, se non ci autodistruggiamo prima, saremo 1. Ma non ci scommetterei troppo. Forse l'universo è pieno di civiltà 0 che non riescono ad arrivare a 1. Forse il passaggio a 1 è impossibile per una specie come la nostra.
1: Siamo in pericolo?
2: Forse sì. Se non riusciamo a immedesimarci in loro. Se non riusciamo a capire cosa vogliono da noi, forse sì.
1: Ma ci sono stati altri avvistamenti?
2: No. Tu sei l'unica certezza che abbiamo. Sei l'unica cosa che ci rende sicuri che non sia stata un'allucinazione collettiva.
1: E i video?
2: E tutti quei video, sì. Ma c'è una cosa che manca nei video.
1: Cosa?
2: Mi hai detto che del momento dell'incontro hai ricordi offuscati. Che successivamente hai cominciato ad elaborare l'esperienza e hai avuto reazioni contrastanti. E tutta la tua vita da quando c'è stato l'incontro è stata registrata in qualche modo. Riprese, foto, audio, c'è una memoria digitale di tutto dall'incontro in poi. Per quello che è successo prima, invece, abbiamo solo il tuo racconto. Qualche telecamera di sorveglianza e le tue tracce social.
1: Sì.
2: Ma ci sono ancora dei dettagli importanti che non abbiamo approfondito. Aiutami a chiarire degli aspetti. Hai detto che all'inizio quando è stata raccolta la tua testimonianza le prime volte, avevi dei dubbi sugli orari e su certe cose.
1: Sì, sì.
2: Quindi hai dato delle risposte per approssimazione, giusto?
1: Credo di sì, sì.
2: Ho letto tutte le versioni del tuo racconto e le ho confrontate. Ho studiato le tue espressioni, i tuoi toni di voce. Si può dire che quando sei arrivato qui, in qualche modo ti conoscessi già. E mi sono accorta che le tue incertezze, quelle che chiami dubbi, in realtà sono molto precise. Non hai detto cifre a caso. Se sovrapponi i racconti vengono fuori tante versioni, è vero, almeno 7 diverse, ma queste 7 versioni si ripetono uguali. È come se i dettagli fossero distribuiti nelle varie versioni. Ma sono sempre gli stessi, come se avessi in testa 7 versioni dello stesso avvenimento, mi segui?
1: Ma forse c'è una legge statistica o qualcosa del genere, che magari se uno è incerto tra un numero e un altro, va sempre a pescare tra le stesse cose.
2: Sì, ma qui stiamo parlando anche di cose piccole, di espressioni dette nello stesso modo, con la stessa intenzione. Parliamo di dettagli, di anomalie.
1: E cosa vuol dire?
2: Non lo so. Non l'ho ancora capito. Questo è il punto dove sono arrivata. Vorrei che mi dicessi cosa ne pensi tu.
1: Ma che ne so? Penso che è un caso. Penso che non sapete che pesci prendere e allora trovate 1000 connessioni inesistenti. Penso che siete a pezzi. E anch'io sono a pezzi. Sono stanco. Voglio tornare a casa. O in ospedale, dove volete voi. Comunque voglio andare. Ti ho detto tutto quello che volevi sapere. Adesso fammi andare.
2: Non credi che sia importante risolvere questo punto?
1: Penso che è diventata un'ossessione per te e per tutti. E anche per me lo è. Ma andare ancora più dentro a questa cosa non mi aiuta, non mi serve. Voi non potete aiutarmi, potete solo spremermi finché non divento matto. Ma non sapete proteggermi, non sapete niente. Sapete solo fare domande. Domande sempre più assurde.
2: Facciamo una pausa.
3: Foto numero 6. Dialoghi del carbonio.
0: In questa foto praticamente ci sono due scheletri che si guardano e un apparato digerente poco lontano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Come sta? Come va a casa?
2: Splendidamente, grazie.
1: Noi siamo in sintonia, giusto?
2: Sì, in apertura totale direi.
1: Certo, le mani tese l'uno verso l'altro.
2: O l'una verso l'altra, non capisco il sesso. Non ci sono i genitali.
1: Sì, sì. Apertura totale, anche fisica. Mi apro la cassa toracica per te.
2: Io apprezzo molto e me la apro anch'io.
1: Io sono un fascio di nervi in questi giorni.
2: E io un fascio di muscoli.
0: E io sono l'ammasso mostruoso di cose che ci stanno dentro. Io sono il non detto di questo dialogo.
1: Cosa?
2: Non ho detto niente.
0: Io sono il non detto. Sono un mostro che galleggia sopra di voi e soprattutto. Sono tutto quello che resta trattenuto nei polmoni e flutto nell'aria spargendo ansia.
1: E quindi a casa bene? E il lavoro?
2: Il lavoro splendidamente. Sono stato promosso.
1: Ancora?
2: Ancora.
0: Sua moglie lo ha lasciato.
1: Ha detto qualcosa?
2: No, niente.
1: Ah, mi era sembrato.
2: No.
0: Ha litigato con suo padre per quel fatto dell'ipoteca. Non si parlano da allora.
1: E quindi questo. Mi fa sempre piacere incontrarla, ingegnere.
2: Dottore.
0: Tornerete a casa e non ci sarà nessuno ad aspettarvi. Tornerete a casa e penserete ad ogni singola parola che avete detto. Vi pentirete di tutto. Della falsa cordialità, della vostra socialità di interesse, della distruzione sistematica dei pochi veri legami della vostra vita per raggiungere posizioni di pseudopotere borghese, l'ingegnere e il dottore. Una vita buttata. Vorresti ammazzarti in giorni come questi e invece finisci a guardare i video dei gatti su YouTube e ti ubriachi per far passare il tempo fino a sera. Che carini. Ma tu avevi dei sogni, avevi delle aspirazioni e soprattutto avevi delle persone che ti volevano bene. Come si chiamava quella ragazza? Non ti ricordi nemmeno il suo nome. Che schifo, Dio mio, che schifo.
1: Hai una sigaretta?
2: Credo di sì, aspetta un attimo.
1: Grazie.
2: Scusa. scusa per prima, eh? Scusa per tutte queste domande, immagino sia faticoso.
1: Ho perso la concezione del tempo. Mi sembra di stare qui dentro da secoli. Tutti i giorni sono uguali, si confondono. Mi sembra un'unica lunghissima giornata.
2: Mi dispiace.
1: Quando finirà?
2: Io ho poche cose da chiederti ancora, poi credo ci sarà qualche altro test e poi ti fanno uscire.
1: Tu hai le idee chiare su tutto. Sai già come andrà a finire.
2: È il mio lavoro. Cercare di capire come andrà a finire.
1: E cosa mi succederà, secondo te? Dico, fuori di qui.
2: Niente. Vivi la tua vita come prima. Cerca di non farti mangiare vivo dai media se ci riesci. Vai in vacanza in un posto lontano.
1: Tu sembri una persona ragionevole. La prima che ho incontrato da quando sono qui.
2: Ci sono approcci diversi per arrivare alle cose.
1: E tu stai arrivando a quello che cerchi?
2: Non ancora.
1: Forse sappiamo già tutto. Non possiamo saperne più di così. Non possiamo andare oltre. Mi avete spremuto tutto.
2: C'è sempre qualcos'altro da scoprire. E penso che in fondo anche tu vuoi sapere cosa è successo. Tu hai bisogno di qualcuno come me che ti prenda per mano e ti guidi verso la verità, verso quello che è successo quel giorno.
1: Non lo so più. Ora come ora vorrei solo andarmene da qui.
2: Tu sei curioso. Vorresti dimenticare, ma non ci riesci. Perché prima vuoi sapere, vuoi capire.
1: No, no.
2: E allora perché hai toccato quell'essere?
1: Vorrei non averlo fatto.
2: Provi rimorso?
1: Non provo niente. Se non me lo ricordo, è come se non avessi avuto scelta. Non ricordo il momento in cui ho deciso di toccarlo.
2: Se riuscissimo a farti tornare a quel momento, forse capiremmo qualcosa.
1: Non voglio tornare a quel momento. Voglio andare avanti, voglio solo prendere mia figlia e andare via. In un parco, in montagna, al mare. Non lo so, so solo che ho bisogno di andare via e ho bisogno di lei. Continui a scrivere? Pensavo fossimo in pausa.
2: Hai ragione.
1: Cosa ho detto di così interessante? Anche prima hai preso un appunto.
2: Scusa, hai ragione. Era un momento privato.
1: È così che sarà tutta la mia vita d'ora in poi? Studieranno tutto quello che faccio e che dico.
2: Mi dispiace.
3: Foto numero 7. Incompetenza imbarazzante del carbonio.
0: Tragedia nei ghiacci. Ecco in foto un macchinario da migliaia di dollari che sta per sfracellarsi, sospeso sopra un crepaccio ghiacciato del polo. E all'inizio ti chiedi: ma perché dobbiamo far vedere queste cose agli alieni? Però poi capisci l'onestà cristallina di rappresentare esattamente la nostra situazione in un'immagine. Una macchina complessa, articolata, che costa un sacco di soldi, sospesa in mezzo al nulla. Che potrebbe cadere e distruggersi in una palla di fuoco da un momento all'altro. E intanto le ruote girano a vuoto e tutto il nostro dispiegamento di tecnica serve a farci restare al massimo fermi, al massimo a galleggiare, a non cadere nel crepaccio. È tutto intorno un bianco senza fine, il nulla dell'universo, sconosciuto, freddo, arido, e solo al centro, solo in un punto, le forme di vita di carbonio, costantemente in pericolo, costantemente in scacco. Ecco, questa è esattamente la nostra situazione. E non ci possiamo fare niente, anzi, quest'ansia esistenziale del carbonio si trasferisce in piccola parte anche nelle nostre vite, nelle nostre piccole infelicità. Cioè, non è che siamo in ansia per tutte le forme di vita, ma solo per quelle più vicine, amici, parenti, animali domestici. Questa paura del carbonio ci si trasferisce in maniera egoistica, diventa un sentimento meschino che ci caratterizza tutti e ci condanna all'ansia. Il carbonio è una madre ansiosa che ti trasmette tutte le sue paranoie e che poi però ti abbandona malamente tra i ghiacci, perché al carbonio sotto sotto non interessa niente di te in particolare. Sì, certo, tutto bello, la respirazione, l'idratazione, la nutrizione, eccetera. Ma tutto è in funzione della specie. Cioè, se tu ti rompi la gamba e ti azzoppi, al carbonio non gliene frega niente. Tanto la specie sta alla grandissima. Cosa gli costerebbe al carbonio di farti ricrescere le gambe come le unghie? Nulla. Però, semplicemente, non gliene frega niente a quella madre ansiosa e assenteista. E quindi tanti saluti alla tua mobilità.
2: Ho un'ultima domanda per te e poi abbiamo finito.
1: Bene.
2: È una cosa che ti hanno già chiesto. Altre 3 volte, precisamente. E ogni volta sei andato in escandescenze.
1: Non ne voglio parlare. Prima di venire qui mi avevano detto...
2: Ma è fondamentale, capisci? È la chiave di tutto. Credo che se riuscissimo a capire questo punto, potremmo risolvere la situazione. Siamo nella stessa squadra, ricordi?
1: Non mi interessa.
2: Se mi rispondi adesso, nessun altro ti farà più questa domanda.
1: Mi è già stato detto.
2: Sì, ma quelle erano persone che non avevano il potere di farti questa promessa. Io invece posso. Se ti fidi di me, nessuno te lo chiederà più.
1: E invece io non mi fido. La gente continuerà a chiedermi, a farmi domande. Tutto il mondo continuerà. La mia vita è finita.
2: Ci vorrà molto, è vero. Ma a un certo punto finirà. Forse non sarai più il solo. Chissà, forse esploderà la Terra, moriremo tutti. Nessuno sa niente di quello che succederà. Ma se tu mi rispondi, avrai fatto la tua parte. Solo rispondendo a una domanda. Parlami un po' con me, non ti preoccupare. Prendi un respiro e racconta.
1: Cosa vuoi che ti dica?
2: Parlami di tua figlia.
1: È a casa?
2: Non c'è a casa. Non te lo ricordi? Dove stavi andando quel giorno quando hai avuto l'incontro ravvicinato?
1: Stavo andando a prenderla a scuola.
2: Cosa ricordi dell'incidente di 3 anni fa?
1: Ho sbandato. Si è spaccato il guardrail. Sono andato in acqua con la macchina.
2: E tua figlia?
1: L'hanno tirata su. Stava per morire, ma l'hanno tirata su.
2: No. Lei è rimasta giù. Non te lo ricordi? È rimasta sotto. Non l'hanno presa in tempo.
1: Non è vero!
2: È stato un tragico incidente. C'è stato un funerale. Ricordi il funerale?
1: No!
2: Ricordi chi c'era? Ricordi se hai pianto?
1: Lasciami stare!
2: Prova a ricordare. Ti prego.
1: Ricordo che è tornata a casa. Ricordo che il giorno maledetto che ho visto l'alieno pensavo tutto il tempo. Chi la va a prendere adesso? Speriamo che non si spaventa quando mi vede in TV. Speriamo che non si spaventa.
2: Ci sono i giornali di quando è successo. C'è scritto sul giornale, te lo posso trovare, c'è scritto incidente mortale.
1: Non è vero! E se ci sono i giornali, li avete scritti apposta. Avete fatto tutto apposta, per qualche motivo che ancora non capisco. Io cerco di aiutarvi. Pensavo ci fosse un errore, che non avevate capito bene. E invece continuano tutto a dirmi che Emma è morta. Perché vi serve? Per chissà che cazzo di motivo! Perché pensate che se mi torturate vi dirò altre cose! Ma io... Io non so nient'altro!
2: Eri felice quando stavi andando a prenderla?
1: Basta con le domande. Basta.
2: Va bene. Basta con le domande. Adesso ascoltami. Tua figlia non c'è più. Ma tu pensi che sia ancora viva? Che sia ancora a casa che ti aspetta. E questa non è la realtà, capisci? Non è vero.
1: Sì, è la realtà.
3: Una vibrazione scuote il tavolo e la stanza.
2: Capisci che questo è fondamentale, perché tu non avevi nessun altro motivo per essere lì quel giorno. Il tuo incontro ravvicinato è avvenuto soltanto perché tu sei andato a prendere tua figlia a scuola. Ma lei non c'era a scuola. Gli insegnanti hanno detto che non ti sei più fatto vedere a scuola da dopo l'incidente. Quindi era la prima volta. La prima volta che ti sei svegliato convinto che lei fosse ancora con te.
1: Io... no.
3: Un'altra vibrazione.
2: Devi capire qual è la realtà. Tua figlia non c'è più.
1: Io...
2: gli altri sono stati comprensivi con te. Hanno provato a consolarti. Hanno fatto finta per assecondarti. Pensavano che fossi sotto shock. È comprensibile. Succede di chiamare i propri cari quando si è sotto shock, ma io voglio che tu resti con noi. Voglio che tu ti renda conto che questa è la realtà, che tua figlia non c'è più.
1: Sì, sì.
3: Si sente uno scossone. Il tavolo si smuove tutto.
1: Sì. Forse è come dici tu. Adesso che tu lo stai dicendo, io non lo so più. Ho cercato di non pensarci. Ho cercato di non capire come fosse possibile. Non so come spiegarlo, ma per me lei c'è. È a casa che mi aspetta. E altre volte non c'è più. Ma quando c'è? C'è. C'è davvero. Capisci? Io ho ricordi di lei che ride e scherza. Di noi che facciamo colazioni insieme. E ricordo anche il funerale. E quel giorno a scuola. La stavo andando a prendere. E lei era a scuola. Lei c'era. Sai perché? Perché la mattina ce l'avevo portata io.
2: Questo è impossibile.
1: Sì. Ma è così. Io ricordo tutte e due. Ricordo l'incidente dove è morta. E ricordo l'incidente dove è sopravvissuta. Ma sono ricordi veri. Concreti. Capisci? Non me lo sto immaginando. Non è finto. È la realtà. È la realtà anche questa.
2: Stai con me. C'è una sola realtà. Ed è quella più dolorosa. Non andartene. È successo. Non si può cancellare.
1: No, ma non capisci. Non me lo sto immaginando. Sono cose vere. Sono cose successe.
2: Concentrati sulla realtà. Sul dolore.
1: No!
3: Un'altra scossa molto forte.
2: Penso che dobbiamo andare via di qui. C'è qualcosa che non va.
1: Tu pensi che io sia impazzito? Pensi che io sia impazzito? Credi che questa cosa dell'incontro mi abbia fatto perdere la testa? Io lo sapevo che io non dovevo parlare di questa cosa.
2: Non so cos'è successo, ma credo che se riuscissimo a capirlo sapremmo perché sei andato lì, perché c'è stato l'incontro, che cosa ci succederà. La capacità di prevedere il futuro è la più grande manifestazione di intelligenza. Dobbiamo vedere più in là possibile. E ora come ora siamo ciechi. Tu invece stai guardando indietro. Ti stai costruendo un passato che non c'è.
1: Forse è vero. Forse sto uscendo fuori di testa. Questa non è la prima volta.
2: La prima volta cosa?
1: La prima volta che mi succede una cosa così.
2: Cosa ti sta succedendo?
1: Che si cambiano le carte in tavola, anche in ospedale. Ma anche prima, quando sono entrato.
2: Che cosa? Per favore, racconta.
1: Non lo so nemmeno io. Non so più che cosa sta succedendo.
2: Raccontamelo. Se mi racconti, possiamo capirlo insieme.
1: Anche adesso, in questo stesso momento.
2: Cosa senti?
1: Sei in piedi e ti tieni il gomito. Ma hai anche le mani incrociate.
2: Non capisco. Calmati. No. Siediti.
1: Ora stai in piedi. E sei seduta.
2: Spiegami che vuol dire. Spiegati meglio.
1: Vedo tutte e due le cose. Non so come spiegare. Ma è sempre di più. Sempre di più. Prima era meno. Era meno forte.
2: Cosa era forte? Queste visioni?
1: Prima erano solo delle piccole cose, i contorni un po' sfocati, ma adesso è aumentato. è aumentato. Non ha senso.
2: Descrivimi. Come mi vedi adesso?
1: Adesso stai parlando. Mi stai dicendo di tranquillizzarmi. E stai anche andando via. Stai uscendo dalla stanza. Hai paura delle scosse. Parli del terremoto.
2: Io ho paura delle scosse. Ma non stiamo andando via.
1: Stai uscendo! Stai uscendo adesso!
2: Resta con me. Parla con me. Me. Che sono qui. Io. Sono qui.
1: Non so qual è. Qual è vero?
2: Io sono vera. Io sono la realtà. La tua realtà.
3: Foto numero 8. Delirio d'onnipotenza del carbonio.
0: Ecco il nostro disco d'oro gratis. Dentro ci troverai tutte le manifestazioni della nostra intelligenza meravigliosa. Ed è meglio che impariate a conoscerci, perché questa è la cosa importante. Noi non ce ne vogliamo andare. Il carbonio vuole restare, vuole resistere a tutti i costi. Sogna di fare il grande salto, di trasferire la coscienza dalle forme organiche a quelle inorganiche. Il carbonio sogna il silicio, sogna l'intelligenza artificiale, sogna un mondo organizzato, vuole trasformare l'universo nel cortile di un asilo, tutto sotto controllo, tutto ammorbidito, niente più supernove, niente più ammassi nebulosi, niente più materia oscura, soltanto un enorme giardino con dentro quelle quattro persone di cui gli importa veramente. Perché al carbonio, alla fine, gli importa soltanto che i suoi cari stiano bene e che ci sia meno sofferenza possibile e che la vita possa continuare. Questa ostinatissima, insensata fissazione della vita organica di continuare a esistere contro tutte le avversità di un universo inospitale e praticamente costruito per schiacciarla, ma comunque insiste. Comunque gli orsetti appena nati vogliono bene alla mamma e sono felici quando giocano tra loro, quando mangiano con lei. E questa sensazione di felicità, quell'abbraccio peloso, gli resta impresso a fuoco dentro e lo vogliono conservare per tutta la vita e lo inseguono per tutta la vita. E noi questo facciamo. Ecco qua, trovate tutto spiegato nel disco d'oro. Noi siamo fatti di carbonio e di scemenze, di materia e di pensieri inutili, di materia che si consuma e di pensieri che ci consumano. Cose piccole, che mia figlia stia bene, che non la trattino male a scuola, che quel ragazzo mi abbia sorriso, cose piccolissime, e ci uccidiamo, e uccidiamo per questo. E spero che il disco sia esaustivo abbastanza, e non troppo irritante, che poi venite a cercarci per estinguerci. In nostra difesa, siamo variopinti e diamo tanti sensi alla vita. Ci proviamo, con tutte le nostre forze. Non è possibile che non ci sia un senso, e allora ce lo inventiamo. Ne abbiamo così tante di possibilità di senso che non sappiamo che farcene. Ne abbiamo così tante che una deve essere giusta, almeno una. Controllate nel disco d'oro e fateci sapere. Confrontate con quello che avete trovato voi e poi ci sentiamo. Noi siamo sempre qui, immersi nelle nostre stupide cose di tutti i giorni, nel pianeta azzurro in fondo a destra.
1: Non mi sento bene.
2: Ascoltami. Ti rifaccio una domanda che ti avevo già chiesto. Hai notato delle cose strane? Anche piccole? Delle anomalie, delle incongruenze, delle visioni, qualcosa?
1: Sì. Sì.
2: Perché non me l'hai detto prima?
1: Perché non sono anomalie. È tutto giusto. È tutto giusto sempre. Ha tutto senso, è tutto vero.
2: Spiegami bene.
1: Il video, tutti i video.
2: Sì.
1: Io certe volte avevo l'impressione di poterli cambiare.
2: Spiegami meglio.
1: Io certe volte ricordavo dei particolari in maniera differente. Ma poi, ricontrollando il video, era sempre stato così. Ma io lo sapevo che in qualche modo... Io lo sapevo che anche prima era giusto. Era tutto giusto. Era tutto vero.
2: Facciamo una prova insieme. Dov'è il foglio?
1: alla tua destra.
2: Può essere anche a sinistra?
1: Non lo so.
2: Adesso prendo il foglio in mano, ok? Sto per poggiarlo a destra o a sinistra?
1: Non lo so.
2: Pensa a una delle due, ok? Voglio che pensi intensamente. Voglio che visualizzi il mio movimento, la mia mano che mette il foglio a destra o a sinistra, ok?
1: Sì. Sì.
2: Hai deciso?
1: Sì.
2: È andato dove pensavi?
1: Sì.
2: E adesso immagina che io lo abbia appoggiato a sinistra.
3: Una grande vibrazione.
2: Si è spostato?
1: Sì.
2: Sei sicuro di quello che stai dicendo?
1: Sì.
2: Non è stato sempre a sinistra?
1: No. Si è spostato.
2: Questo non è possibile. Ma sta succedendo. Non è possibile.
1: Cosa sta succedendo?
2: Da quando è che insomma hai queste... Non so nemmeno come dire. Da quando è che è così?
1: Non lo so.
2: Dall'incontro.
1: Sì, forse.
2: Tu puoi, se anche fosse solo dall'incontro, tu puoi... Puoi cambiare le cose. Le cose anche prima. Puoi cambiare tutto.
1: Che vuol dire?
2: Io credo che... Tutte le cose che mi hai detto, la vista sfocata, hai detto che vedevi i contorni delle lettere sfocate.
1: Sì.
2: I contorni sfocati, come se fossero più lettere una sopra l'altra.
1: Sì.
2: E i contorni delle cose, piccole variazioni.
1: Sì, sì.
2: Non sono difetti di vista, sono sovrapposizioni. Tu vedi le possibilità, vedi due, tre, quattro possibilità. Vedi più realtà una sopra l'altra. Ti rendi conto di quello che sto dicendo? E anche nei tuoi ricordi tu vedi più di una realtà. Tu puoi percorrere più di una realtà.
1: Sono vere.
2: Io credo che siano vere. Sono vere e tu puoi scegliere. Puoi scegliere di cambiare la realtà. Hai cambiato chissà quante cose hai già cambiato. E forse non te ne sei reso conto. Hai cambiato qualcosa?
1: Non credo.
2: Hai cambiato solo delle piccole cose, i video.
1: Credo di sì.
2: Ma stai provando a cambiare una cosa grande. Lo stai facendo, senza nemmeno rendertene conto, una cosa... Stai provando a riportare tua figlia indietro.
1: Io... No! No, io solo... No, no, no, è come se... No, certe volte, per me... No, è come se... Certe volte per me è reale. Ho come una visione. E quando ce l'ho, per me esiste solo quella. Ho come una visione di una strada.
2: Ascoltami. Questo incontro che hai avuto, questo alieno che hai visto, che hai toccato, io credo che abbia fatto qualcosa. Io credo che non sia una cosa buona. Credo...
1: Se mia figlia tornasse...
2: Aspetta, ascoltami, ti prego, ascoltami.
1: Che male ci potrebbe essere? Forse mi hanno scelto. Mi hanno scelto per farmi un regalo. È un regalo.
2: No, aspetta, ascoltami. Questi cambiamenti, queste cose non possono essere senza costo. Capisci? Non puoi alterare la realtà senza una conseguenza. Se quegli esseri arrivano...
1: È una forma d'amore. Forse mi sono sbagliato a giudicarli. Forse non sono diversi.
2: Invece sì. Ascolta il tuo istinto. Non dimenticare quello che mi hai detto. Loro sono un'altra cosa. È vero, è così. Ascolta questa difesa che hai scritta dentro contro il male. Loro sono il male. Loro sono un'altra cosa. Una cosa incompatibile con noi.
1: Ma mi stanno ridando mia figlia.
2: No. Loro, io non so cosa stanno facendo. Ma se sono in grado di alterare lo spazio, di curvare la luce, loro sono anche in grado di modificare la realtà, capisci? Loro sono...
1: Sì, ma... Questa realtà non è giusta.
2: Questa è la vera realtà.
1: No. Questa è la realtà sbagliata. Cosa c'è di giusto in una bambina che muore? Come può succedere una cosa del genere? E loro mi stanno offrendo la possibilità di cambiare. di mettere a posto le cose.
2: Sì, ma al costo di cosa? Ti prego, aspetta, ascoltami, ascoltami. Questi esseri non ragionano come noi, sono incomprensibili per noi, sono troppo avanzati. Non possiamo sapere se seguono i nostri stessi concetti di bene e male. Forse sono dei parassiti, forse hanno capito che non serve fare una guerra, che basta una trappola, basta una persona sola per distruggere un pianeta.
1: Sei tu che devi ascoltarmi. C'è solo una realtà possibile.
2: Basta una trappola, basta una persona sola per distruggere un pianeta.
1: Sei tu che devi ascoltarmi. C'è solo una realtà possibile.

0: Non c'è nemmeno un secondo in cui non potrei farla tornare con me.
1: Inizia un terremoto.
2: Aspetta! Aspetta solo un attimo. Forse sono una civiltà talmente avanzata da agire su cose che non riusciamo nemmeno a rilevare. Una civiltà più avanzata di 3 e 4. Forse hanno deciso che siamo un pericolo. Forse andiamo eliminati. Quella sensazione di odio, di aggressività, l'hai provata perché anche lui, anche quell'essere l'ha sentita. Anche quella cosa ci odia. E ci vuole uccidere. Ci ucciderà tutti. Loro possono farlo. Questi piccoli cambiamenti, queste cose, hanno già creato degli scompensi nella realtà. Non so nemmeno cosa stia succedendo, ma queste scosse, queste...
0: Ti sto ascoltando e mi dispiace, ma non posso fare come dici. Non posso restare in questo mondo ingiusto.
2: Forse tu ora non ti rendi conto delle conseguenze che potrebbe avere una tua decisione. Ma aspetta ancora, ti prego. Forse è la nostra salvezza. Forse possiamo cambiare le cose. Salvarci da questi esseri. O forse no. Forse...
0: O forse no. Forse qualcuno in grado di manipolare spazio e tempo non fa errori. Forse deve andare così, comunque. Forse loro sono incomprensibili per noi, ma noi non lo siamo per loro. È come se qualcuno gli avesse mandato un libretto delle istruzioni. Loro ci conoscono. Sanno che io non posso fare che questa scelta. Sanno che siamo piccoli, egoisti, e che sceglieremo sempre solo le persone a cui vogliamo bene. Questi siamo noi. La squadra del carbonio. Una squadra di cannibali.
1: Il terremoto aumenta.
2: Una civiltà intera. Vale la pena di mettere a rischio tutto il nostro mondo. È una trappola, capisci? Una trappola.
0: Tu hai paura. Hai soltanto paura. Dal primo momento che ci siamo incontrati hai avuto paura. Io invece no. Non mi importa niente del mondo, di tutte le persone del mondo. Se è come dici tu, ci saranno delle conseguenze. Ma a me non importa di tutti. Mi importa di una persona sola. E quella persona la vedo già. Adesso. Comincio a vederla. Si sta avvicinando. Stiamo andando insieme al parco. Il parco vicino a casa. Lei ha le scarpette colorate con le suole che si illuminano. La vedo perfettamente. Ti rendi conto? Non me la sto immaginando. La vedo. È proprio qui con me, nel parco. Stiamo andando verso le giostre e è proprio una bella mattina. C'è un po' di vento. Sui cavallucci non c'è nessuno, allora lei corre verso il suo preferito, quello tutto rosso con la criniera lunga. Tutti gli altri hanno la criniera rovinata, non le piacciono. Io la seguo. Mi siedo sugli scalini dello scivolo. Non c'è nessuno intorno. Siamo da soli, io e lei. Ha un bel sorrisetto. Fa avanti e indietro sul cavalluccio e si mette a cantare una canzoncina, una di quelle filastrocche che si cantano da bambini.
1: Una vibrazione immensa. Innaturale.
0: Lei continua a cantarla. Poi il vento aumenta. Soffia così tanto che non sento nemmeno più la sua voce. Le manda tutti i capelli addosso. Allora si ferma un attimo e se li sistema. E poi continua a canticchiare. E continua ad andare avanti col cavalluccio, ma non si sente più niente. C'è questo vento fortissimo che smuove tutte le giostre e continua a soffiare. A soffiare. A soffiare.
1: Luce accecante. Foto numero 9. Quadratura del cerchio del carbonio.

0: lato B del disco Voyager, titoli di coda.
1: Ecco, a sorpresa, il lato B del disco d'oro, i suoni della Terra. Ecco che lo inserisci nel grammofono, compreso nella spedizione, e comincia a girare. E comincia a sentire. Senti una canzone, qualcosa dei Beach Boys, e il disco continua a girare. E ora si sentono delle voci, voci di gente che non conosci, voci che scorrono lungo i bordi dorati. Persone morte, che salutano gli alieni in tutte le lingue del mondo. Senti come sono felici. Chissà chi stavano salutando. Qualcuno a cui volevano bene. E poi passano anche loro. E il disco gira ancora. E si sentono degli strumenti musicali. E poi un clacson. Lo senti? Ne senti le macchine? La senti la banda che ha bloccato il traffico? E poi passa. E ora senti un ronzio. Come quello della televisione che si spegne, con l'interruttore rosso luminoso. E poi passa. E il disco gira. E ogni tanto si incanta, ma poi riparte. E senti le urla dei bambini. I bambini che impastano il DAS. I bambini che alzano le mani e chiedono cose. Tua figlia che ti chiede di farle i lacci alle scarpe luminose. La senti? E poi passa. E poi il disco gira ancora. E lo senti adesso quel rumore? Quel rumore dell'acqua che bolle e delle posate che graffiano i piatti, i suoni della terra, i suoni del condominio, dalle finestre si sentono tutti che mangiano sui balconi, i suoni della stanza, li senti? La domenica pomeriggio, le carezze sulla testa, il respiro sul cuscino, le senti le mani che ti chiudono gli occhi, dormi, dormi, amore, così vicini alle orecchie, e i piccoli brividi sul braccio, li senti? La puntina si incastra e poi riparte. E anche questo passa, tutto passa. Il disco continua a girare. E lo senti il suono del mare, dentro la conchiglia, lo senti? Sei così giovane. Senti le onde che spazzano via la sabbia, che bagnano l'asciugamano. Lo senti l'asciugamano che si gonfia di sale. E le voci che ti chiamano, le voci dei ragazzini che ti chiamano per giocare. Che c'è da costruire un castello, ti rendi conto? Un castello intero. E poi passano. Le onde, i castelli, la giovinezza, tutto passa. La puntina continua a consumare l'oro. E senti il vento in bicicletta, le gomme sull'asfalto, il fango sulle ginocchia, le senti? Te la ricordavi la tua prima bici? Forse no. Ma è lì dentro, e nei suoni della terra, ci sono tutti. Sono tutti lì. La senti quella canzone? Com'è che faceva? Troppo tardi, è già passata. Il disco gira veloce. E lo senti? Senti lo schiocco morbido di un bacio. E poi un altro. E poi un altro. E poi passano. E il disco gira. E la senti la voce di tua madre da ragazza. C'è anche quello nel disco. Tua madre che ti chiama per nome. Che dice il tuo nome per la prima volta. E poi passa. E il disco ora corre. Li senti i mattoni, si incrostano uno sopra l'altro, velocissimi. È la prima casa di pietra. E senti il fuoco che distrugge il legno, lo senti? E tutti intorno che tremano, e il ghiaccio che si scioglie, dovunque, su tutta la terra. Il ghiaccio scompare, finalmente. È finito il freddo, la glaciazione è finita per sempre. E la carne, la senti la carne contro il ferro? Contro le frecce, contro i denti, la senti? Si sta spezzando. La senti la terra sotto i piedi, il deserto, la roccia. Lo senti l'odore di bruciato? Lo senti che sta bruciando tutto il mondo? Lo senti? Il vulcano che esplode, i piedi sulla cenere, li senti? Senti gli animali? Senti quei versi di notte? Li senti e hai paura? Ma tutto passa. Il disco gira velocissimo. Torna sempre più indietro, sempre più indietro. E la senti la voce di tuo padre, che ti chiama per sapere dove sei, che ti chiede quando torni a casa. E la senti la tempesta, tutta l'acqua che ricopre la terra, ancora incandescente, l'acqua che ricopre le colline, che riempie il mare e l'oceano. La senti la terra che si sta formando, è un pianeta giovane, e anche tu sei così giovane. Lo senti che l'atmosfera si sta formando, la La senti l'aria che si incastra, i tornadi che spaccano tutto, il cielo che da rosso diventa blu, lo senti? Il mondo che nasce, lo senti che i tuoi ricordi iniziano con la creazione del mondo, che la tua coscienza nasce con la prima molecola di carbonio, che c'è tutto il mondo inciso dentro di te, inciso dentro il disco. Tu lo senti e fermi il disco. Tu senti tutto e riporti la puntina indietro. Continui a tornare indietro a quelle quattro cose. C'è tutto il mondo, c'è tutto l'universo. E tu ascolti quell'estate, quel giorno, quel bacio, quella domenica, quelle voci, quell'aria di mare, di panini e di api. Non pensavi che esistessero ancora, ma le cose non spariscono, restano incise nell'oro, si allontanano da te alla velocità della luce, ma non spariscono. Vedrai che è così. Non è possibile che tutto succeda una volta sola e mai più. Non è giusto. Lo senti che ti chiamano a tavola? Le senti le corse nel corridoio di casa? Tutto passa. Tutto passa, ma tu continui a rimettere la puntina all'inizio. C'è tutto l'universo nel disco. Ma che ti importa dell'universo? Tu continui a rimettere la puntina all'inizio. Ancora. E ancora. E ancora. E ancora. E ancora.

Abbiamo ascoltato Carbonio di Pier Lorenzo Pisano con Federica Fracassi, Mario Pierrello, Pier Lorenzo Pisano per la regia sempre di Pisano. Il nostro spazio del teatro si chiude qui e la serata sta volgendo al termine. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. A cura di Monica D'Onofrio, questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Simone D'Arrigo, in regia Vittoria Pastore, al microfono Marco Cosci, che vi dà la buonanotte e vi dà appuntamento a domani sera.

E che bello il nuovo vigoroso e armonico linguaggio jazz di Ralph Alessi, che vi dà il benvenuto a Battiti alla notte di Radio 3 insieme ai nostri saluti Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. A Sun That Never Sets, questo il titolo scelto dal trombettista americano Ralph Alessi per il suo quinto album da leader, che ha inciso attraverso la celebre label tedesca ECM, che ospita Ralph Alessi questa volta in quintetto insieme al fratello, il trombonista Joseph Alessi. La formazione di base poi è splendida, con Chess Smith alla batteria e al vibrafono, John Eber al contrabbasso e Matt Mitchell al pianoforte. Ralph Alessi conferma anche in questo caso la freschezza delle proprie composizioni, l'espressione libera che rimanda agli elementi della tradizione jazz e che sa però sviluppare ogni volta una modalità espressiva assolutamente personale. E questa notte abbiamo ascoltato Transitional Imagery dal nuovo album firmato da Ralph Alessi. E Battiti ora prosegue con le sorprendenti stratificazioni a tratti allucinate, divertenti, ipnotiche e ripetitive degli Horse Lords, la band americana di base in Germania. Ha pubblicato attraverso la Revenge International a giugno il nuovo lavoro, si intitola Demand to be Taken to Heaven Alive, e il loro puro intreccio sonoro è spesso debitore del minimalismo, come nel caso che ascoltiamo ora in questo incalzante incedere della title track, Horse Lords.

0: E siamo stati trascinati così nell'abisso ripetitivo e complesso dei quattro Horse Lords, vale a dire Owen Gardner, chitarra e percussioni, Sam Haberman, batteria, Andrew Bernstein, sassofono e percussioni, con il basso e il laptop di Max Eilbacher. Ma per questa occasione gli Horse Lords hanno realizzato i propri utopici e molto concreti labirinti sonori con la partecipazione di Nina Guo ed Evelyn Saylor alle voci, di Weston Olenchke alla trombone e di Madison Greenstone al clarinetto basso. È il brano che abbiamo finito di ascoltare, quello che dà il titolo all'intero lavoro, registrato tra Baltimore e Berlino. Dagli Horse Lords è nata in Colombia, ma la sua base di vita e di professione è in Messico. Parlo di Rosa Pistola, nome d'arte di Laura Puentes, DJ, conduttrice radiofonica, produttrice ed esploratrice di suoni diversi. Si è cimentata nel tempo tanto con il funk e la techno, quanto con il noise, la cumbia, il reggaeton più underground. Ora, con il disco Incorregible, Rosa Pistola torna alle proprie origini, alle sonorità sudamericane, colombiane e messicane della tradizione, mantenendo l'elettronica come ponte ideale tra ancestrale e contemporaneo. Il suo nuovo lavoro diventa particolarmente lirico quando arriva la voce di Maribel Galizia, poetessa del popolo Nahua, il più grande gruppo di popoli indigeni del Messico, che parla diverse varianti della lingua Nahuati, vivendo principalmente negli stati centrali del Messico. E Maribel Galizia recita le sue opere in brani come quello che ascoltiamo ora. Si intitola Conejo y Luna, Laura Puentes, cioè Rosa Pistola.
1: In cuico aoyac, in tlimist, aso pitlaya, tochin in mes, in choc, ninok lamati, nigmati, nik, nik y la mik, nitlacopoya, in yowal, nepant, in tlimist, ni choc, nignot lamati. Nigmati, nehua, tosh, nehua, tmetz, nehua, yo al nepanti.

0: e alle bellissime sonorità tradizionali ed elettroniche messicane create dalla DJ Rosa Pistola. Abbiamo associato questa notte i Mekons in versione in stile Clash con il loro brano Private Defense Contractor, così ricomposto in chiave dub nel disco Horror Ball, Mekons vs Tony Maimone in Dub Conference, perché l'anno scorso gli ultralongevi Mekons avevano pubblicato Horror con la Fire Records e ora le canzoni di quel disco sono state riproposte integralmente ma spolpate e ricomposte con un'idea dub, realizzate tra l'altro insieme al produttore tecnico del suono e bassista dei Pere Ubu, Tony Maimone. Se il disco originale Horror affrontava attraverso il rock and roll, il punk e la melodia temi mai così attuali come la catastrofe climatica o il degrado della politica, queste version dub ne rivelano anche tutta la controparte oscura. C'è un brano che si intitola Mud Crawlers e vede la partecipazione straordinaria del cantante gallese Benji Webb degli Skindred. Eccolo qui, Mekons e Tony Maimone in Dub Conference.
1: Down in the deepest river, no more will potatoes grow. Down with it, down with it, down with it.

I BBCC, una band di Strasburgo con un art pop che punta molto sull'eccesso e sulla stravaganza. Sono tanti i loro riferimenti musicali. Pensiamo ai Divo, ai Talking Heads, ma anche a certe cose di Brian Eno. I BBCC, che sono vicini però anche a altre cose più recenti. Pensiamo ad esempio alle produzioni dell'etichetta ginevrina Bongo Joe, almeno ad alcune delle loro produzioni. C'è sicuramente uno spiccato piacere per la narrazione in questa musica che è spettacolo e teatro, soprattutto dal vivo, almeno così ci dicono. King Michael II and the Trial of the Axe è il titolo del disco che hanno pubblicato per l'etichetta October Tone a inizio giugno. Abbiamo ascoltato un primo brano di questo lavoro, Celestial Body of Light, ve ne proponiamo un altro. Questo Mr. Blacksmith.

Una musica al tempo stesso cerebrale, un po' barocca, ma anche molto fisica, quella dei BBCC, un gruppo di 6 elementi, voce, synth, sassofono, pianoforte, basso, chitarra e batteria, questo l'organico complessivo del gruppo di Strasburgo che ha pubblicato un nuovo lavoro. King Michael II and the Trial of the Axe, dal quale abbiamo ascoltato Mr. Blacksmith, BBCC, che la cui musica abbiamo accostato a quella di Brian Eno che ha molto apprezzato il gruppo che stiamo per ascoltare. Il musicista britannico ha detto: in alci ha cambiato il mio modo di pensare la musica, il ballo e la Corea. Non ho mai sentito qualcosa di simile.

Inalci, una band di sette elementi di Seoul guidata dal bassista Yang Jung-gyu. Questo è il loro EP di debutto pubblicato a inizio giugno per Luaca Bop, ovvero l'etichetta di David Byrne. Una band con un organico davvero interessante, con due bassi, batteria, tastiere e quattro voci. La musica dei Inalci è tratta e ispirata al pansori, che è una forma di narrazione musicale per voce e tamburo della tradizione coreana, una tradizione molto antica, risale al XVII secolo e ha origine nello sciamanesimo, e racconta storie epiche, storie di amore, di virtù, di dolore, tra tragedia e ironia. E quindi ci ricolleghiamo anche al senso della narrazione del teatro che abbiamo già citato per la musica dei BBCC. Here Comes That Crow è il titolo di questo EP, che anticipa un full length che uscirà in ottobre. Il brano che abbiamo ascoltato era Bird, ne ascoltiamo un altro, loro sono gli Inalci e questa traccia si intitola Hi Hi Ha Ha.

Panda Bear e Sonic Boom ci invitano di nuovo a guardare dentro il loro caleidoscopio neopsichedelico e a scoprire quali colori, quali forme escono fuori ogni volta che ruotiamo il tubo e inizia un nuovo brano. A Question of When è il titolo del loro secondo album insieme, in cui ritroviamo l'elettronica lisergica che rievoca tantissimo i lavori di Sonic Boom da solista, in particolare come Spectrum, ma anche le ultimissime cose degli Spaceman 3, di cui è stato metà storica insieme a Jason Pierce. Ma A Question of When è un album in cui ritroviamo soprattutto tanti anni 60, come era stato nell'esordio a quattro mani di Sonic Boom e Panda Bear, intitolato Reset. Ritroviamo i Beach Boys nelle melodie cantate da Panda Bear, all'anagrafe Noah Lennox, sfumature che ci riportano alla mente le prime cose anche degli Animal Collective, di cui Panda Bear è tra i fondatori, e poi ci sono echi di Soul Motown. C'è una tavolozza sonora che, oltre ai sintetizzatori modulari e digitali, unisce anche la pedal steel, la batteria e l'arpa, quella in particolare di Mary Lattimore, che abbiamo ascoltato proprio nel brano di poco fa intitolato Something Like Dreaming. L'album è uscito durante l'estate sempre per Domino Recordings, e oltre a rinforzare, ribadire le affinità di vedute dei due musicisti, che fanno entrambi base in Portogallo, è un disco che nella sua, diciamo, morbidezza, nella sua visionarietà, nelle sue numerose stratificazioni, si pone anche come critica verso i tempi moderni. Nei brani troviamo riferimenti all'overdose da internet, alla depressione, alla sostenibilità ambientale, agli inganni politici. Panda Bear e Sonic Boom si chiedono: è mai esistito un momento storico in cui è stato più facile lamentarsi pubblicamente di qualcosa senza però cercare di cambiarla? A Question of When è uscito soltanto in formato fisico e non lo troverete sulle piattaforme digitali. Anche questa sembra una presa di posizione abbastanza evidente. Lo continuiamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo, Panda Bear e Sonic Boom.

E si muove sempre su coordinate psichedeliche, ma con un orientamento un po' più folk, anche il progetto Croz Boys. Subito dopo Panda Bear e Sonic Boom, con la traccia che dà il titolo al loro secondo album insieme, A Question of When, siamo scivolati in un brano che coinvolge gli altri due componenti degli Animal Collective, e quindi Dave Portner in arte Eviter e Brian Waits in arte Geologist. Quest'ultimo lo avevamo ascoltato prima dell'estate con il suo esordio da solista su Drag City, un bell'album in cui si cimentava alla ghironda, strumento che ritroviamo tra i protagonisti anche di questo esordio omonimo come Croz Boys, un nome va assolutamente sottolineato, scelto in omaggio a David Crosby, scomparso nel 2023 e la cui anima folk psichedelica si aggira per tutto questo disco dei Croz Boys. Un lavoro con una genesi lunga che arriva da lontano, perché Eviter e Geologist sono amici fin da ragazzini, fin da prima della fondazione degli Animal Collective. In qualche modo questo disco ha le sue radici proprio in quegli anni. Un album interamente strumentale realizzato a distanza, principalmente basato su chitarre, elettronica e appunto ghironda, che si aggira tra folk, suoni acidi e drum music, quindi questi bordoni di suono tenuti a lungo, bordoni e drum music, che qui ha però anche qualcosa di pastorale. Il brano che abbiamo ascoltato subito dopo quello di Panda Bear e Sonic Boom si intitolava Tozen Acid, e da questo esordio di Croz Boys stanotte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Eternal Dream Drone, immaginiamo con più di un riferimento alla Monte Young.

Eternal Dream Drone, un titolo che dice già tutto, sia in termini di traduzione letterale, sia in termini di riferimenti, di allusioni, un brano che si muove fra dimensione onirica, sfumature pastorali e avanguardia, in particolare l'avanguardia minimalista della New York dei primi anni 60, quella di La Monte Young, quella di Theater of Eternal Music, il collettivo che coinvolgeva diversi musicisti insieme alla Monte Young, anche ad esempio Tony Conrad, che appunto ha questa pratica di suoni tenuti a lungo e ripetuti, univa anche una curiosità, uno sguardo verso la musica dell'Oriente, in particolare la musica indiana. Eternal Dream Drone è un brano tratto dall'esordio omonimo di Crotz Boys, ovvero il duo composto da Evie Terr e Geologist, che ci portano tra le pieghe talvolta molto morbide, in altri casi più ronzanti, più frastagliate, di certo folk rock psichedelico, un esordio con cui ci muoviamo stanotte verso un altro duo, il terzo di questa parte di battiti. Restiamo negli Stati Uniti con BCMC, la sigla sotto cui troviamo due pilastri della scena sperimentale e comunque alternativa di Chicago: Cooper Crane, fondatore e guida dei Beachin' Bahas, qui ha organo e sintetizzatori, con lui c'è il compositore, chitarrista e cantante di lungo corso Bill McKay, che è diciamo attivo in solo, ma è attivo soprattutto con tante collaborazioni, alcune molto belle, insieme a un altro musicista e chitarrista di Chicago, ovvero Riley Walker. Si tratta del secondo album come BCMC, è uscito sempre per Drag City, si intitola Stash. Restiamo qui in una dimensione folk psichedelica molto sognante, che però si fa un po' più cosmica, anche vicina a certe produzioni krautrock che però guardano sempre verso Oriente, un disco in cui si intrecciano influenze della musica araba, della musica indiana, unite però alla psichedelia west coast, alla psichedelia inglese degli anni 60, anche con certe punte di progressive. Ritroviamo accenni di organo che ci ricordano addirittura i Doors. Li ascoltiamo, anche qui basterebbe semplicemente il titolo del brano per dire gran parte di quello che ci aspetta. Kaleido Smoke, BCMC da Stash.

0: Gesù Maria beve con gli occhi chiusi in sogno. Da uomo cavino abbastanza per berlo senza furia e permettersi anche il lusso di versarne un poco. «Dormivo sulla spiaggia», raccontò, «due sere or sono, e le onde portarono a riva un canotto, chissà di dove. Era un amore di canotto, coi suoi bravi remi. Accadeva dalla parte di Seaside, questo. Io saltai dentro e condussi il canotto a Monterey. Valeva una ventina di dollari, suppongo, ma non c'era molta domanda, così ci presi $7 soltanto». Pilon si affrettò a chiedere: «E hai già speso tutto?» Disse Gesù Maria, grave: «Lasciami raccontare». E continuò il suo racconto. «Comprai 2 galloni di vino e li portai quassù, nei boschi, e poi andai a spasso con Arabella Gross. Le comprai un paio di mutande di seta e lei ne fu pazza di gioia. Erano così morbide, così rosa. Comprai anche una fiaschetta di whisky per me e lei insieme, ma incontrammo dei soldati e Arabella andò con loro». «Ah, la ladra!» esclamò Piloni inorridito. Gesù Maria disse in estasi: «Niente affatto. Era pur tempo che se ne andasse. Così io sono venuto qui a dormire». «E non hai più nulla?» chiese Pilon. «Non lo so», disse Gesù Maria. «Ora guardo». Si cercò nelle tasche e tirò fuori 3 spiegazzati biglietti da $1 più una moneta da 1 decino. Disse: «Stasera comprerò ad Arabella una di quelle cose che loro donne portano più sopra». «Quelle piccole tasche di seta coi lacci?» chiese Pilon. «Sì, quelle». Gesù Maria rispose: «Non tanto piccole come tu pensi, però». Tossì per schiarirsi la gola e Pilon si mostrò pieno di sollecitudine. «È l'aria della notte», disse. «Non fa bene dormire all'aperto». Si rivolse a Pablo. «Andiamo, Pablo. Portiamolo a casa nostra e curiamogli il raffreddore. Le malattie dei polmoni cominciano sempre a questo modo, ma noi lo guariremo». «Di che vai parlando?» disse Gesù Maria. «Io sto benissimo». «Tu lo credi», Pilon disse. «Anche Rudolfo Kelling lo credeva, ma siamo andati al suo funerale 1 mese fa. E anche Angelina Vasquez lo credeva, ma è morta la settimana scorsa». Gesù Maria si spaventò. «Cosa pensi che sia?» chiese. «È questo dormire all'aria aperta», Pilon rispose. «I tuoi polmoni non potranno resistere». Pablo avviluppò di foglie la fiasca del vino, dissimulandola in maniera tale che chi li avesse incontrati si sarebbe mangiata l'anima dalla curiosità di sapere cosa c'era tra quelle foglie. Si avviarono e Pilon camminava al fianco di Gesù Maria e di quando in quando lo toccava sotto il gomito per ricordargli la sua condizione di malato. Appena arrivati, lo misero su un materasso e, malgrado la calda giornata, lo coprirono con una vecchia coperta. Pablo parlò con punto dei poveri diavoli che soffrivano di tubercolosi e Pilon, aguzzando la voce per rendersela dolce, parlò delle gioie di vivere in una piccola casa. Passata la sera, doveva andare a stendersi nell'umidità malsana di un fosso, mentre ogni sorta di mortali vapori strisciavano sulla terra come fantasmi di sanguisughe giganti. No, uno doveva avere un letto morbido e caldo dove dormire come un fanciullo. Qui Gesù Maria si addormentò. Pablo e Pilon ebbero da svegliarlo e dargli a bere un sorso. E Pilon parlò in tono commovente della bontà di poter restare la mattina in un caldo nido fin quando il sole non è abbastanza alto per mettersi in giro con frutto. Uno non aveva bisogno di alzarsi all'alba e pestare i piedi e batter le mani per non assiderarsi. Infine, come 2 feroci terrier che convergono sulla preda, Pilone e Pablo mossero all'ultimo assalto. Affittarono a Gesù Maria l'uso della loro abitazione per $15 il mese. Gesù ne fu felice, strinse loro la mano e la fiasca venne fuori dalle foglie. Pilon beve un lungo sorso, sapendo di non aver ancora detto quello che importava di più. Lo disse con estrema dolcezza e come per caso, mentre Gesù Maria beveva a sua volta: «Ora ci pagherai solo un piccolo acconto di $3, disse. Gesù Maria abbassò la fiasca e lo guardò inorridito. «No!» esplose. «Ho promesso ad Arabella di comprarle quella roba. Pagherò la pigione quando sarà ora. Pilon si rese conto di aver commesso uno sbaglio. Mentre tu dormivi su quella spiaggia vicino a Seaside, Iddio ti mandò quel piccolo canotto sui flutti del mare. Ebbene, credi che il buon Dio te lo abbia mandato per darti modo di comprare mutande di seta a una baldracca come quella? No, amico. Iddio te lo ha mandato per farti smettere di dormire all'aperto e salvarti la vita. Iddio se ne infischia del seno di Arabella. Questo egli disse, e non finì. D'altra parte, soggiunse, noi possiamo contentarci d'un acconto di $2. Con $1 potrei comprare una di quelle cose anche abbastanza grandi per reggere le poppe di una vacca. Come Gesù Maria protestava ancora, Pilon continuò. Vedi, se non diamo $2 a Danny, verremmo buttati fuori e sarà colpa tua. Dovremo tornare a dormire nei fossi e tu l'avrai sulla coscienza per tutto il resto della tua vita. Sotto tanti colpi, portati su di lui da tante direzioni diverse, Gesù Maria Corcoran finì per soccombere. Prese 2 degli spiegazzati biglietti da $1 e li consegnò a Pilon. L'atmosfera di tensione svanì allora dalla stanza. Cedette il posto a un'atmosfera di quiete, pace e caldo cameratismo. Pablo tolse la vecchia coperta di sopra Gesù Maria e la rimise a posto sul suo letto. La conversazione si riaccese libera. «Dobbiamo portare questo denaro a Danny», disse Pilon. Soddisfatto il primo appetito, ora sorseggiava il vino da un barattolo di vetro. Chiese Gesù Maria, cos'è questo gran bisogno che ha Danny di $2? Pilon divenne confidenziale. Le sue mani cominciarono a giocare per l'aria come 2 farfalle gemelle e se non fosse stato per i polsi e le braccia che le trattenevano, sarebbero volate fuori dalla porta. Danny, il nostro amico, disse, sta attaccando con la signora Morales. Oh, non pensare che Danny sia uno sciocco. La signora Morales ha $200 in banca. E Danny vuol regalarle una scatola di canditi. Pablo osservò, i canditi non fanno bene, fanno dolere i denti. Questo non riguarda noi, riguarda Danny, disse Gesù Maria. Se vuole che la signora Morales abbia il mal di denti, tanto peggio per la signora Morales. Non abbiamo denti in comune con la signora Morales, noi.
1: Una nuvola era intanto scesa sulla faccia di Pilon.
0: Ma se Danny, egli disse, porta dei canditi alla signora Morales, ne mangerà anche lui. E allora avrà il mal di denti anche lui.
1: Pablo scosse il capo preoccupato.
0: Non sarebbe una bella cosa che i suoi amici più fidati gli procurassero a questo modo il mal di denti?
1: Chiese Gesù Maria.
0: Che faremo allora?
1: Ma tutti sapevano perfettamente quello che avrebbero fatto. Ognuno aspettava che fosse l'altro a uscirsene nell'inevitabile proposta. E il silenzio seguì al silenzio. Pilon e Pablo sentivano che la proposta non doveva venire da loro, poiché loro 2 potevano apparire troppo interessati. Doveva avanzarla Gesù Maria, dunque, e Gesù Maria capì alla fine quanto si attendeva da lui. Gettò il dado.
0: Un gallone di vino non è un vile regalo da presentare a una signora,
1: suggerì in tono pensoso. Pilon e Pablo rimasero meravigliati della sua finezza.
0: Diremo a Danny che è meglio per i denti se compra vino invece di canditi. Ma forse Danny non si curerà del nostro avvertimento. Se gli diamo il denaro, lui potrà farne quello che gli piace. Potrà comprare i canditi lo stesso e noi avremo perso il tempo inutilmente.
1: Gesù Maria, ormai abituato a rompere l'incanto, suggerì
0: «Forse se compriamo il vino noi non ci sarà più nessun pericolo». «Bene!» gridò Pilon. «Questo è da fare!»
1: Gesù Maria sorrise con modestia per il merito che gli veniva attribuito. Lo sentiva già da un pezzo che presto o tardi sarebbero stati tutti del suo parere. Pablo versò le ultime gocce di vino nei barattoli di vetro e i 3 amici bevvero, stanchi degli sforzi sostenuti. Era una questione d'orgoglio per loro che fossero arrivati allo scopo in modo così logico e in grazia ad un motivo così altamente filantropico, disse Pablo.
0: Ora ho fame.
1: Pilon si alzò e andò alla porta. Guardò il sole.
0: «È mezzogiorno passato», disse. «Pablo e io andremo da Torrelli a prendere il vino. Tu, Gesù Maria, vai a cercare qualcosa di commestibile in città. Forse la signora Bruno ti darà un pesce giù al molo e non mancano posti dove puoi procurarti un po' di pane». Gesù Maria ebbe il sospetto che qualche altra sequenza di idee, non meno logica e inevitabile della prima, stesse maturando in testa i suoi amici e disse: «Preferirei venire con voi». Ma quelli si opposero con fermezza. «No, Gesù Maria, sono quasi le 2, se non di più. Tra un'ora saranno le 3. Ci ritroveremo qui, allora, e mangeremo. E forse avremo un bicchiere di vino per accompagnare il pasto». Gesù Maria partì riluttante per Monterey, ma Pablo e Pilon si avviarono contenti giù per la collina, verso la casa di Torrelli.

Capitolo 5. Come San Francesco diede una piccola punizione a Pilon, Pablo e Gesù Maria. È in modo quasi insensibile che gli anni passano per un uomo felice, e così declinò verso il tramonto il pomeriggio. Oro entrò nella luce del sole. La baia divenne più azzurra e increspata alla brezza di terra. Quanti tra i pescatori solitari credono che il pesce abbocchi con l'alta marea, lasciarono i loro posti sugli scogli ad altri, convinti invece che il pesce abbocchi meglio con la bassa marea. Alle 3 il vento cambiò di mezzo giro e portò a terra, soffiando dal largo, ogni sorta di odori marini. I rammendatori di reti per gli spiazzi di Monterey misero giù i loro fusi e si arrotolarono sigarette. Lungo le strade della città, grasse signore, con negli occhi quella stanca saggezza che spesso si nota negli occhi dei suini, passarono in automobili lussuose dirette verso il loro tè e ai gin fizz dell'albergo del monte. In via Alvarado, il sarto Ugo Machado appese alla porta della bottega un cartoncino che diceva «Ritorno fra 5 minuti» e se ne andò a casa per il resto della giornata. I pini si muovevano con voluttuosa lentezza al vento. In centinaia di cortili le galline si lamentavano sottovoce della loro sorte. Pilone e Pablo sedevano sotto un cespo di rose rampicanti nel giardino di Torrelli e trincavano piano e lasciavano che il pomeriggio crescesse su di loro a poco, così come crescono su ognuno i capelli. Disse Pilon: «Abbiamo fatto bene a decidere di non portare tutti e due i galloni di vino a Danny. È un uomo che non conosce freni nel bere». Pablo si dichiarò d'accordo con lui. «Danny sembra pieno di salute», disse, «ma è proprio da persone come lui che uno apprende la morte ogni giorno. Pensa a Rudolfo Kelling, pensa a Angelina Vasquez». Il realismo di Pilon fece capolino. «Rudolfo cadde da una scarpata», egli osservò in tono di mite rimbrotto, «e Angelina mangiò 1 chilo di pesce marcio, ma», continuò bonariamente, «capisco quello che intendi dire. Non poca gente è morta per il troppo bere». Tutta Monterey cominciò piano piano a far preparativi per la sera. La signora Gutierrez sminuzzò rosse capsule di chili nella sua salsa incilada. Robert Hogan, quello dello spaccio di bevande alcoliche, aggiunse acqua al gin da servire dopo mezzanotte. Spruzzò pepe nel whisky da servire prima di mezzanotte. Al padiglione di danze El Paseo, Bull Rosendahl aprì una scatola di brezel che dispose sui vassoi, intorno alle torte, come un rustico merletto. E i commessi di La Palace Drag Company arrotolarono i tendoni delle porte e delle finestre. 5 o 6 giovanotti che avevano trascorso il pomeriggio dinanzi all'ufficio postale salutarono gli amici loro, si avviarono verso la stazione a vedere l'arrivo dell'espresso da San Francisco. Si alzarono i gabbiani, i satolli, dagli stabilimenti di pesce in scatola e volarono verso i nidi loro sulla scogliera. File di pellicani batterono l'acqua cercando dove passare la notte. Sui battelli da pesca gli italiani appesero le reti ai bracci degli argani. La signorina Alma Alvarez, che aveva 90 anni, portò il suo mazzetto quotidiano di geranei alla Vergine sulla cantonata della chiesa di San Carlos. Nel villaggio metodista di Pacific Grove, i WCTU si riunirono a prendere il tè e ascoltare l'esposizione che una piccola signora fece con calore ed energia sull'incremento del vizio in Monterey. Essa propose che un comitato visitasse i luoghi di ritrovo della città per vedere come stavano le cose con esattezza. Occorreva constatare al più presto quanto di nuovo presentava la situazione. Il sole si avvicinò ancora più all'orizzonte e prese una tinta arancione. Sotto il cespo di rose rampicanti, nel giardino dell'osteria Torrelli, Pablo e Pilon finirono il primo gallone di vino. Torrelli uscì dalla casa e attraversò il giardinetto senza notare i due clienti. Essi aspettarono che fosse scomparso sulla strada per Monterey, poi si alzarono, andarono in cucina e, con arte della quale erano perfettamente consapevoli,
strapparono qualcosa da mangiare alla signora Torrelli. Le diedero larghe manate sulle chiappe, la chiamarono olandese di burro. Si presero, insomma, 100 piccole libertà galanti con la sua persona, poi la lasciarono lusingata e un po' confusa.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: intensissima, vero Stefania Olivi?
1: Brevissima ma intensissima, vero Giancarlo Mancini?
0: Sì, cercheremo di dare il meglio di noi stessi in due giorni per quanto possibile, ma già da stasera abbiamo ospiti che direi scintillanti a dire poco, eh? Vero Stefania?
1: Abbiamo intercettato perché tra un po' devono correre al cinema qui a Roma, al cinema di Riano, dove sono attesi ben in due saluti in due diverse proiezioni. Abbiamo qui Linda Caridi, Nicolò
2: Gentili
1: per... Dov'è la fiesta?
0: Fiesta è... Già,
1: esatto.
0: Già nel titolo,
1: e già nel titolo c'è un gioco di ambiguità, sì. E di così presa in giro. È un film che è una, come dire, di cosa parliamo quando parliamo non d'amore ma di commedie d'amore, ed è un film che inizia continuamente a schiacciare l'occhio lo spettatore, poi un po' lo prende in giro, poi si pensa ad aver capito, poi però succede qualcosa.
0: Parleremo tanto anche di mobilità, eh?
1: Ah sì, certamente.
0: Sì. Inevitabilmente parlare poi di mobilità e parlare di traffico, quantomeno nelle nostre grandi metropoli, ma noi abbiamo delle notizie, vero?
1: Noi abbiamo delle notizie, però prima ricordo il nostro numero di telefono, il 335-5634-296, per cui se volete iniziare già a mandarci messaggi, qui siamo. Allora, ne hanno già parlato stamattina a Radio 3 Scienza, è un festival che si chiama Cinema in Verde e dal 17 al 20 settembre qui a Roma parte la quarta edizione, che sarà ospitata tra l'Arena di Piazza Vittorio e la Sapienza, l'Università di Roma. E sono sei opere internazionali che concorrono per un premio che è il Ginkgo d'Oro, essendo un festival ambientale, e nella giuria che giudicherà questi sei film internazionali inediti ci sono Matteo Rovere con Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Carlo De Ruggeri, e si apre con Le Karma B e con Chiara Campione, che è la direttora di Greenpeace Italia.
0: Sì, dal 17 al 20 settembre all'Arena di Piazza Vittorio
1: e al nuovo Teatro Ateneo della Sapienza.
0: Sì, è un luogo storico dello spettacolo romano, importantissimo.
1: Poi succedono cose, si è appena chiusa la mostra del cinema di Venezia, però già si parlava di Oscar, alcune nazioni hanno già deciso il film che le rappresenterà, per esempio la Spagna alla fine tra Bardem e Penelope Cruz ha vinto Penelope perché La Bola Negra sarà il film che rappresenterà la Spagna, però invece intanto ci
0: e
1: sono
0: il cinema
1: le
0: italiano
1: prime...
0: ribolle
1: perché ci sono le prime 21 autocandidature, sarà poi scelto il 23 settembre, si scoprirà chi è che sarà il candidato italiano. Tra questi c'è Gioia Mia di Margherita Spampinato, Serpenti di Roberto De Paolis Maino, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, L'Estranea di Paolo Strippoli, Succederà questa notte di Nanni Moretti, Tre ciotole di Isabel Coixet, per cui avremo modo poi forse di parlarne anche domani.
0: Non vi diremo per chi tifiamo noi, e voi ci direte se volete.
1: Esatto, anzi, se volete iniziare a dirci chi vorreste che l'Italia scegliesse come rappresentante agli Oscar, raccontatecelo.
0: E poi ci sono stati gli Emmy Awards, che hanno premiato le migliori serie televisive. Widow's Bay ha trionfato con 14 statuette. Tu l'hai vista, Stefania? È una serie terrorizzante.
1: No, devo recuperarla,
0: streghe,
1: perché ne parlano tutti.
0: Sabba, notturni. Poi c'è Pluribus, sempre di marcato Apple, che colleziona ben 28 premi. E poi per le serie drammatiche trionfa per il secondo anno consecutivo The Pitt, e sempre per HBO DTF St. Louis con Jason Bateman e David Harbour, che anche quella è una serie veramente notevole che vi raccomandiamo. Ma adesso noi possiamo iniziare un pochino a ballare, così ci prepariamo.
1: Andiamo con un po' di musica.
3: No! Se penso, not doing any more fucking ballet! And if you go anywhere near them,

0: Jam con Town Call Malice, vabbè, perché il tempo passa rapido, caro Giancarlo Mancini, sì. Quando ci si diverte, sono passati 25 anni dall'uscita di Billy Elliot, questo era proprio dal film e si sentiva lo scalpiccio dei piedi di Jamie Bell. Ballavano anche i nostri ospiti, Nicolò Gentili e Linda Cariddi.
1: Sì, oggi lo studio è parecchio citato.
0: Allora, insomma, come allora questa commedia che è già la potrete vedere veramente in sala, andate, noi ci sentiamo di consigliarla. Nicolò Gentili l'ha scritta con una delle più bravi sceneggiatrici italiane, che risponde al nome di Risa Nur Sultan. E da cosa nasce? Era veramente forse la voglia di raccontare una via italiana alla rom-com? Una via romana, una via toscana?
2: Beh, allora, diciamo che è una storia autobiografica, nel senso che la macchina mi è stata veramente rubata e abbiamo girato proprio nel luogo, come fosse un atto un po' psicomagico, jodorowskiano, abbiamo girato proprio nel luogo esatto del furto.
1: Quindi a Cinema Verità, praticamente.
2: Un documentario abbiamo fatto, un documentario rom-com, abbiamo fatto questo esperimento speciale cinematografico e insomma, lì per lì ovviamente ero molto scosso in quei giorni, perché poi ne successero di ogni, fra commissariati, assicurazioni, padri invadenti, carabinieri, veramente ne successero di ogni e Lisa Nur mi disse: questa storia va raccontata, perché ci aveva visto subito che c'era della potenzialità. E allora io le dissi: raccontiamola.
1: Probabilmente qualcun altro anche l'ha vissuta.
2: Esatto, molti potevano, no?
1: Esatto.
2: E tra l'altro la cosa buffa è che l'avevano rubata senza aprire le portiere. Quindi questa cosa non ce la sapevamo proprio spiegare, è una cosa veramente strana. Quindi la macchina era scomparsa così e con Lisa, insomma, io ho cominciato a prendere degli appunti scrivendo tutto quello che era successo in quei giorni in maniera molto fedele, e tutti i personaggi eccentrici che veramente avevo incontrato, perché comunque li raccontiamo, ovviamente abbiamo un po' romanzato, ma i personaggi che abbiamo incontrato erano veramente simili a quelli che abbiamo raccontato e ci siamo divertiti tanto. Poi, appunto, questo è un film di personaggi. Io amo i miei protagonisti perché sono un ragazzo nella sfortuna fortunato, e dopo aver incontrato Lisa Nur ho anche incontrato una straordinaria, meravigliosa Linda Cariddi. Linda,
3: eccomi, intanto sono felicissima di essere qui.
0: E noi siamo molto,
1: noi siamo molto felici di averci.
0: Ci siete venuti a trovare.
3: È stato un incontro anche per me folgorante. In realtà io avevo incrociato Niccolò Gentili le due volte che sono stata al Festival di Venezia. Lui si aggirava, perché lui è un amante vero di cinema, della storia del cinema e del cinema che viene fatto, che, diciamo, nel corso del tempo presente, perché è stato selezionatore a cortometraggio ad Alice nella Città. E incontrare un giovane mio coetaneo, diciamo, cogenerazionista, si può dire, cioè apparteniamo, siamo entrambi dei millennial che hanno avuto la sfortuna di affacciarsi al mondo del lavoro quando nel 2008 è arrivata la crisi, o comunque di finire la formazione quando un po' inizi a specializzare.
1: Quindi al mondo del non lavoro.
3: Al mondo del non lavoro. E quindi da subito, diciamo, piegati dalla vita e dalle condizioni economiche più all'adattamento che alla realizzazione, o meglio a seguire il proprio sogno, continuando però a dover prendere delle vie secondarie per nel frattempo aggiustarsi e sopravvivere. E quindi questa storia raccontata da lui, dallo slancio che lui porta sempre, io lo definisco girasole perché illumina le stanze nelle quali entra per il suo ottimismo e per la sua visione, è stato molto interessante, perché nel vero spirito della commedia romantica all'italiana, lui porta leggerezza su temi sociali concreti, reali, che interessano le nostre vite, e lo fa con grande intelligenza. Unito tutto questo alla penna di Lisa Nur e alla sua presenza frequente sul set anche durante le prove, ne è venuto fuori, secondo me, un racconto di grandissima qualità.
0: Allora, sentiamo una clip. Ricordiamo che il coprotagonista, che siccome Linda Cariddi nel film è una sceneggiatrice, si chiama Irene, e racconta anche un po' i meccanismi di costruzione del rom-com e dice che in realtà l'altro è l'antagonista, ma rom-com,
3: esatto.
0: Come dire, l'oggetto e il desiderio è l'antagonista. E qui è un attore fantastico, un attore spagnolo che però ha tutto una... non tutti sanno che lui è anche un po' italiano, ed è Francisco Carril. Sentiamo la clip.
4: Pronto?
5: Babbo.
4: Oh, cucciolo del babbo.
5: Allora?
6: Senti, puoi non iniziare le chiamate facendomi sempre sentire un bambino?
4: A me che sei nervoso?
5: No, è che ti volevo dire una cosa.
4: Ah, mi pareva strano tu chiamassi per salutarmi, guarda.
6: Ma sei seduto?
4: Sì, sono seduto. Che ti è successo?
6: No, sto bene.
5: Sto bene.
4: Ah, meno male, via. Allora, dimmi.
6: Mi hanno rubato la macchina.
4: No!
5: Via, dimmi che è uno scherzo.
6: No, babbo, non è uno scherzo, mi hanno rubato la macchina.
5: Oi, siamo rovinati,
4: Rosa, siamo rovinati.
6: Ora, su, via, babbo, rovinati, dai.
4: E come facciamo ora, Come facciamo?
6: Sto già facendo tutto io.
4: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Oh, non so, mia scemo, Siete fissati con sti vigili. Cosa cantava quello? In questo mondo di vigili, no? Di ladri.
4: Sì, ma stai calmo, Stai calmo.
5: Sto calmo, ma la quarantesima... Comunque...
4: Rosa,
5: al commissariato...
4: gli hanno portato via la macchina, sti imbecille. Ti rendi conto? Pronto.
6: Hai capito, babbo? Mi servono le seconde chiavi.
4: Sì, quando ti dicevo non ci andare a Roma. Resta a Fucecchio.
5: Se ci sei voluto andare a
6: Fucecchio,
5: cose non succedono.
4: Torna a Fucecchio,
1: ecco.
2: doveva essere il titolo del film, perché vi svelo un retroscena: non sapevamo se la Ford avesse potuto darci il copyright, come si dice, il diritto per poter usare il nome Fiesta, e quindi doveva il titolo alle brutte doveva essere Torna a Fucecchio.
1: Tu sei di Firenze, Nicola Gentili. Fiorentino. Ma da dove è uscito questo riferimento a Fucecchio, che a un certo punto incrocia pure l'eredità di Indro Montanelli, di un maestro del giornalismo italiano?
2: Ah, mio babbo lavorava per un periodo della vita, quando ero piccolo, lavorava a Empoli, e quindi ci portava un po' nella zona dell'Empolese. Fucecchio è molto vicino, e quindi sovente si capitava pure da lì. E quel nome mi era sempre stato profondamente simpatico, Fucecchio, che però in questo film se l'è duellata con Lamporecchio, che anche quello è un nome entusiasmante, ma purtroppo Fucecchio alla fine ha vinto, perché vedete, basta soltanto dirlo Fucecchio, cioè proprio fa già ha quel qualcosa in più, capito? È inevitabile, è proprio così.
1: Decolla.
0: Allora, la scelta degli attori, perché Francesco Carrini innanzitutto, e poi anche gli altri, che sono veramente tutta una bella compagnia.
2: Grazie.
0: un cast molto affiatato.
2: Francesco, un amore nato a Venezia, al Festival di Venezia 2 anni fa, io avevo visto Asbestas, film di Rodrigo Sorogoyen.
0: Meraviglioso
2: film, uno dei più belli secondo me degli ultimi anni. Allora, appena avevo saputo che c'era pure questa serie, Los Años Nuevos, di cui avrebbero fatto vedere i primi 4 episodi, poi gli ultimi episodi, tutta Venezia, io avevo preso i biglietti per i primi 4 episodi. E in quella serie, proprio in quei giorni, io stavo cercando un protagonista per il film, perché insomma io faccio anche l'attore, ma non volevo in questo caso recitare. E quando ho visto il film ho detto proprio: questo ragazzo è perfetto, peccato che sia spagnolo. Quando poi lo dissi a Lisa, Lisa, da brava 007, fece un'indagine e scoprì che il suo nome, insomma, non è Francisco Carril, ma è Francesco Carril. Quindi scaricò un curriculum e trovò che fra le lingue parlate c'era pure l'italiano. Lì ci siamo attivati, abbiamo parlato con un direttore della fotografia che ci aveva lavorato e ci ha detto: guarda che questo parla toscano meglio di te, questo è mezzo toscano e mezzo madrilegno, quindi sarebbe perfetto. Gli abbiamo inviato la sceneggiatura e devo dire ci ha molto sorpreso, perché sovente capita che quando mandi una sceneggiatura gli attori si prendono lunghi tempi per leggerla, decidere, capire, e lui l'ha letta in 3 giorni. 3 giorni, e ci disse: incontriamoci. Io e Lisa, al tempo di chiudere la valigia, ci siamo catapultati a Madrid. Fu un incontro molto bello e divertente, e così poi è nato il tutto.
1: È nato tutto. Linda Caridi, volevo chiederti riguardo al personaggio di Irene, no? Che appunto